quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: don't bring everybody down like this. Don't worry.
1: 60, 70, 80. La radio. Per chi ancora oggi si innamora con le canzoni di quegli anni.

Serenella coi soldi, cravatte e vestiti dei fiori, e una vespa per correre insieme al mare.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
2: Mixalo, mixalo, mixalo.
1: 60 70 80. La musica mixata.
2: Studio Più. Mixing for you.

0: più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Un'estate magica per il 1964, noi l'andiamo a recuperare attraverso le canzoni, cosa che facciamo sempre qui da questi microfoni, questo studio di Radio 60 70 80, il canale dedicato alla musica di questi 30 anni che trova in Bruno Righetti appunto il punto di incontro dei successi commerciali dell'epoca, e lo facciamo ogni ora circa con uno spazio di una decina di minuti. Tra l'altro potete seguirci senza perderci mai attraverso lo streaming scaricandovi l'applicazione di Radio Studio Più, e all'interno trovate il link che vi consente di portarci con voi come un portachiavi. E la canzone che comincerà il nostro spazio è di un artista americano che si era trovato molto bene anche da noi, era abituato quindi a frequentare le nostre classifiche. Qui lo troviamo alla posizione numero 8, il titolo della canzone è La notte fatta per amare, Neil Sedaka.

un ragazzino all'epoca nel Sedaka che conquista la parte di qua, dall'oceano, dopo aver fatto bella figura nella parte di là. La notte fatta per amare, l'abbiamo lasciato per andare subito ad ascoltarci quella che era la canzone in assoluto regina. Torna in TV dopo tanto tempo, Mina lo fa in una trasmissione di Mike Bongiorno, come ho avuto occasione di dirvi, è la cantante da 150 milioni di dischi. Dal 1964 ce la riascoltiamo con È l'uomo per me all'epoca numero uno.

0: Stato.
1: Archiviamo così anche il 1964 con queste due canzoni che ci hanno ricordato quell'estate, e torneremo ovviamente fra un'ora circa per un altro appuntamento con queste classifiche, ma non prima di avervi lasciato un momento di riflessione, come sempre ormai da qualche tempo facciamo, e ci affidiamo ad un pensiero di una grande studiosa di psichiatria, Elisabeth Kübler-Ross, che diceva: soltanto quando comprenderemo che il nostro tempo sulla Terra è limitato, cominceremo a vivere ogni giorno in pienezza, come se fosse l'unico che ci è concesso. A tra poco!
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: bello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live.
2: Eccoli qua. Cominciamo a salutare.

tanti di queste cose non ci pensano perché sia il sabato che la domenica, insomma, è la stessa cosa. Invece molti che lavorano da lunedì a venerdì dicono il venerdì è l'ultimo giorno nel quale devo fare questo sforzo. Va bene, dai. Buongiorno a tutti, ciao da Pierangelo, insieme sino alle ore 9, questo piccolo spazio mattutino che ci siamo ritagliati per cercare di accontentare anche le persone, tutte quelle persone che non riusciamo a accontentare il pomeriggio, no? E allora, vabbè, vi do il numero di WhatsApp, questo lo faccio per i nuovi ascoltatori naturalmente, 351-351-1000. La musica deve essere quella degli anni 60, 70, 80, e cosa se no? Non lo so. Questo è il primo disco di oggi che si intitola Mi Manchi. Miss You. Sono i Rolling Stones.

0: Lo abbiamo appena detto, lo abbiamo appena detto.
1: Pierangelo.
0: Venerdì, vedi. Vedi che gioia, che gioia. Ma la gioia non c'è solamente perché dici che è venerdì, ma perché questa sera sai che volente o nolente puoi fare anche tardi, no? E allora domani è sabato, vai vai. Va bene, allora abbiamo iniziato con Missio dei Rolling Stones. Devo salutare subito gli amici della Zappa, eccoli là, che loro ogni mattina iniziano a buon'ora perché altrimenti fa troppo caldo. E io saluto Giuseppe in particolar modo con un pezzo che lui mi ha richiesto. E scusami se io tutti i giorni non riesco ad accontentarvi, perché insomma cerco di accontentare più gente possibile, ma mi dimentico sempre di molti. E perciò vabbè. Cosa vuoi sentire? Un pezzo degli U2? Ma te lo metto, guarda. U2 con New Year's Day. Ciao Giuseppe! Salutami i colleghi!

0: Buona giornata a voi, si inizia presto il mattino perché il mattino all'oro in bocca, dicono. Meglio lavorare dalle 4 la mattina fino a mezzogiorno che sorbirsi tutta la calura del pomeriggio a volte. Ma lei non doveva stare senza telefonino, senza niente, no?
1: Ciao,
0: no.
1: Ciao grande famiglia. Barbara Bali Trentino, non so se sentite gli uccellini. Vi saluto tutti quanti, io sono qua in mezzo alla natura e beh, ti chiedo una canzone, dai, a tua scelta in base a, alla tua voglia di stamattina. Vi abbraccio tutti quanti e un buon venerdì, un buon weekend. Ciao ciao!

Allora Barbara, ricordati che quando si va in vacanza il telefono non bisogna usarlo, non bisogna usarlo, altrimenti non diventa più una vacanza, ma è come restare a casa e rispondere al telefono. No, non usarlo, no. Lascialo lì in camera da letto, lo usi la sera, casomai, dalle 10 a mezzanotte. Vabbè, so che ti piacevano e ti piacciono molto i Supertramp, perciò oggi ho scelto Goodbye Stranger. Chi c'è? Ah, Susanna! Lei è già da 1 ora e mezza che sta lavorando, hai capito? Ah. A lei piacciono gli status quo. Eccola qua!

0: Grazie Susanna. Era in Aminao degli Status Quo. Cos'è che sono il mattino?
1: Buongiorno, Pier, non ho capito. Visto che al mattino sei bello più attivo anche musicalmente parlando, magari metti Vasco a Giro Repubblica. Ti ringrazio, buona giornata.
0: Sono più attivo a livello musicale, dici?
2: Ci vuole qualcosa per tenerli impegnati.

0: Asilo Republic, va bene. Il grande Vasco, che comunque insomma si sente sempre
1: più piacere. Io avevo una richiesta particolare. Buongiorno. Poiché in questi giorni a Roma c'è il Vespa Raduno Mondiale per festeggiare gli 80 anni della Vespa, volevo chiederti se è possibile ascoltare 50 special di Luna Pop. Lo so che non è degli anni che ci interessano, però se puoi fare uno strappo ti ringrazio.
0: Facciamo

0: Vespa, la Vespa, la Vespa! Quanti ricordi, sulle modifiche che poi facevamo alle varie Vespe, dalla sella a tutto il resto, alla marmitta anche, mamma mia! Era una malattia a 16 anni la Vespa, davvero. Grazie Vito, abbiamo fatto questo strappo alla regola per quello che sta succedendo a Roma. Attenzione, si deve sempre ricordare la Vespa, E oggi con Luna Pop abbiamo fatto questo passaggio. C'è qualcuno che compie gli anni?
1: Sono Fabrizio. Chiamo da ancora, oggi faccio gli anni, 57. Mi potresti mettere qualcosa dei Barabbas? Grazie, ciao.
0: Allora, innanzitutto tanti auguri Fabrizio, si uniscono tutte le donne qua, ma ce ne sono un po' che svegli adesso. Chissà oggi pomeriggio quanti auguri che ti arrivano. Va bene, sentiamo Underworld Again dei Barabbas. Dai, tanti auguri Fabrizio.

0: vedi. 57 anni e richiedere un pezzo di Barabbas penso che sia il massimo, no? Questo era On The Road Again, Fabri, tanti auguri, mi raccomando.
1: Ciao Pier, stamattina sei sempre tutto canterino, è venerdì. Che caldo ragazzi, mi fai sentire in Zaire. Ma sì dai, che andiamo tutto in Zaire a fare un giro, andata e ritorno, anzi andata senza ritorno, cosa ne dici? Tanto caldo qua, caldo là, cosa cambia per noi? Ciao ragazzi, una buona giornata.

0: tatatatà, tutto il giorno questa. Va bene anche questa sera comunque, dai, non c'è problema. Era Johnny Walkering, perché poi ce ne sono tante diversioni, ma questa è ancora la più bella, dai.
1: 60 70 80 live.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.

0: esserci qualcosa di più nella vita che tutto questo, no? Ecco il titolo, There Must Be More to Life Than This. Grandissimo Freddie Mercury e naturalmente Michael Jackson. Come fanno a mancare questi due angeli? Non lo so. Questo è stato un grande capolavoro insieme loro, eh?
1: Va bene, buongiorno Pierangelo, sono Emanuele. Mi faresti ascoltare Californication di Red Hot Chili Pepper? Grazie mille e buona giornata a tutti. Dai che oggi ci sono 3 gradi di meno rispetto a ieri.

Allora grazie Armando. Per questi Red docce di pepe, non so niente di esasperato questa mattina. Qualcosa di carino, il Californication. A volte mi chiedo come fanno a venire in mente certi pezzi a certi ascoltatori, qua non lo so. Ermanno, dove sei andato a trovarlo sto disco? No, non lo so. Va bene, ci vuole la carica, è venerdì, bisogna alzarsi di brutto.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60, 70, 80. By Studio Più. 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60, 70, 80.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. È salito a 235 morti e oltre 42.000 dispersi il bilancio del violento terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno provocato il crollo di centinaia di edifici anche a Caracas, gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, dove i voli sono stati sospesi. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha dichiarato lo stato d'emergenza, solidarietà da tutto il mondo. Sono diventate definitive le condanne del processo per la strage del 29 giugno 2009 alla stazione di Viareggio, in cui persero la vita 32 persone e centinaia rimasero ferite. Lo hanno deciso i giudici della quarta sezione penale della Cassazione, che rigettando ricorsi hanno confermato i 5 anni per l'ex AD di FS RFI Mauro Moretti e le condanne per gli altri 10 imputati. Vertice Francia-Italia ieri ad Antibes, siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, ha detto Giorgia Meloni nella conferenza stampa congiunta con Macron, il quale ha affermato: collaboriamo con l'Italia sul nucleare in Libano per creare una forza di interposizione che subentri alla missione UNIFIL che terminerà a fine anno. In mondiale di calcio l'Olanda ha superato la Tunisia 3-1 mentre Giappone e Svezia hanno chiuso sull'1-1. Stati Uniti-Turchia 2-2 mentre Paraguay e Australia sono rimaste bloccate sullo 0-0. Intanto nel gruppo E l'Ecuador ha firmato l'impresa battendo la Germania 2-1 mentre la Costa d'Avorio ha eliminato la sorpresa Curaçao con un secco 2-0. Ed è tutto, a più tardi.
3: Circa un mese senza toccare la racchetta è la panacea di tutti i mali, anche di un crollo psicofisico come a Roland Garros, così come, anzi ancora di più, qualche giorno con la mata nel mare blu della Sardegna, perché i supereroi non esistono nella vita, tantomeno nello sport, anche se ti chiami Yannick Sinner e di professione fai il fuoriclasse. Si è presentato così tirato al lucido, di bianco vestito come impone il rigido dress code londinese, nel match esibizione del torneo intitolato Giorgio Armani sull'erba dell'esclusivo circolo dell'Arlingham Club. Serve in volley e nessun scampo per il britannico Cameron Norrie. Sto bene a Parigi, solo stanchezza, le prime parole del 24enne altoatesino che lunedì debutterà da campione in carica a Wimbledon. Se devo essere onesto, prosegue, quando ero un bambino non credevo nemmeno che ci avrei giocato. Figuratevi avere in mano il trofeo, vedere il mio nome a fianco di altri incredibili giocatori. Mi piacerebbe provare di nuovo quelle bellissime sensazioni. Oggi il sorteggio dei tabelloni dello slam più affascinante che c'è. Da Jenny De Gaetano, buona giornata.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che più

Auguriamo una buona giornata anche alla nostra amica Marilena di Poggia Toriani. Twisting by the pool. Volevi dare a strecce? Allora eccoli qua, vedi. Un po' di rock and roll alla mattina subito. Non fa male, non fa male. Sono le 7.44. Buona giornata a voi, ben alzati. Guardalo là, Remo dov'è?

Allora parliamo di Elton John, insomma, parliamo di una pista che non ha bisogno di molte presentazioni, Remo. E allora, siccome abbiamo appena sentito Mark Knopfler con Twisted by the Pool, restiamo nel rock and roll e allora sentiamolo, dai, Elton John con questo grande pezzo del 74, It's Crocodile Rock.

Remo, te le ricordi queste? Queste sonorità particolari di Elton John, perché era lì, dal 73 al 78, insomma, si andava nelle festine, si andava nelle taverne e immancabilmente c'era il jukebox, e nel jukebox, poi che non ci fosse Crocodile Rock, c'era Tongo Breaking Heart, c'era Rockman, c'era Daniel, Sorry Seems to be the Hardest Word, tutte le cose belle di Elton John, e con la monetina noi scegliamo. Vabbè, insomma, grande artista. Grazie Remo, buona giornata anche a te. Venerdì 26 giugno c'ho un grande qua, vedi, a volte col

messaggio per tutti coloro che dicono ma metti Don Henley e non metti Eagles, sono già in programmazione. Alle 8 e 2 minuti c'è un bel pezzo degli Eagles, tranquilli, tranquilli. Questo è la Dirty Laundry. Chi è che devo salutare? Ah, Giovanna, buona mattinata. Donatella, Fabiola, Emma, Mariangela, buongiorno, buongiorno. Gli uomini dove sono? Non ci sono stamattina gli uomini, no? Va bene, ragazze, questo è un bel pezzo degli Sean Elio Santiago, che comunque mettiamo la versione di, vabbè, Jesse Green e Nice and Slow.

ho ringraziato tutte queste donne che hanno fatto una comitiva, sono in una fabbrica, vi fanno ascoltare la radio fino alle 8, perché poi arriva il capo e lì bisogna spegnere tutto. Vabbè, dai, comunque, era nice and slow.

0: Allora, io mi sembra di averlo già fatto, no? Di mandare qualche messaggio a qualche datore di lavoro, ma perché non si possono ascoltare le radio mentre si lavora? Domanda, perché? No, la filodiffusione va tenuta nelle fabbriche, no? Ah, non si può. È severamente vietato dal regolamento. Datore di lavoro che si chiama Claudio mi dice: no, io preferisco che ascoltino la radio solamente quando hanno i momenti di pausa. Ma è sbagliato! La radio ci vuole nelle fabbriche, no? Non dico tutto volume, però come in sottofondo così. Un po' di musica, abbi pazienza, Va bene, buongiorno Claudio, buongiorno. Io e lei non andiamo d'accordo, no. Vabbè, no, se è un regolamento quello, vabbè. Era You and I, the Delegation.
1: 60-70-80
2: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

Vedi qua che. Vedi che mi scrive che. Il nostro datore di lavoro ci obbliga ad ascoltare la radio tutto il giorno. Però che succede? Che succede, Bruno? Che quando sei in una fabbrica, cioè non tutti vogliono sentire la stessa radio, no? E allora c'è uno che dice metti su RTL lì. Quell'altro vuole sentire Radio DJ. Altri vogliono sentire 60, 70, 80, altri Studio Più. E allora lì succede una guerra. Ma io dico, se sei in una fabbrica, è vero, devi sentire una radio che dia la possibilità a tutti di ascoltare buona musica, perché se sentiamo la musica di adesso, ragazzi, non passa più la mattinata lì, Ivan, come faccio a capire ciò che vuoi tu, io non lo so.

Sai quei chioschetti che ci sono lì al mare, no? In spiaggia lì. Ti metti lì alla mattina a quest'ora, ti fai una bella colazione, guarda, guarda, una bella colazione, ma di quelle proprio pesanti, poi ti vai a fare una bella nuotata, anzi magari quella la fai prima, che farsi una bella nuotata dalle 7 alle 7 e mezza, poi andare in questo chioschetto, farsi una bella colazione, adesso... Profumo di mare, lì dal Tony. Mi state facendo venire in mente il mare qua. Vabbè.

0: Vabbè, insomma, mare, mare, profumo di mare, va, siamo a posto col mare, Già tanti sono al mare. Che dici, Ivan? Fammi sentire quello che dice Ivan, non lo so io. C'ha voglia di andare al mare, Ivan?
1: Che meraviglia che era. Poi io ero piccolo, ma negli anni 80 c'erano ancora in quei toschetti lì jukebox e la gente li usava ancora alla grande ed era molto molto bello.
0: Ecco, ed era bello sì, perché sai, eri lì nel chioschetto, ti alzavi un attimo, avevi lì le 100 lire, mettevi le tue due canzoni e magari ti sentivi Luca Carboni oppure anche Battiato, perché no? Con Summer on Solitary Beach. I momenti belli non ci sono più, vedi? Quando ci sono le cose belle qua le aboliamo e perciò va bene, dai. Buongiorno Vittorio.

dobbiamo dire che, caro Marco, il maestro Battiato non manca mai, eh. Allora, lui è un bresciano che si è trasferito nel marchigiano. Marco, stiamo parlando di mare qua, insomma, Summer on Solitary Beach ci voleva, specialmente se guardi per aria appena ti svegli la mattina lì al mare e vedi che il cielo è sempre più blu, e voglio, è proprio il caso di andare al mare, non c'è niente da fare. Rino Gaetano!

Allora Ivan, andiamo a vendere i tappeti di spiaggia, dai, dai. Mazza ragazzi, anche quelli sono da ricordare. Quante cose!

0: di tutto, ma quello più forte è quello che passava con le noci di cocco. Quello lì era, guarda, il massimo, devo dire.
1: Ciao, sono la Cri di Verona. Auguro una buona giornata a tutti e mi piacerebbe tantissimo sentire il brano Black to Black di Amy Winehouse. Grazie e buona giornata.

Beh, comunque c'è da dire che la classe di Mango è una classe pura, eh. Vabbè. Questa mattina stiamo parlando di mare e abbiamo parlato anche di Mediterraneo. Grazie Massimo, buona giornata. Chi è che vuole vendere noci di cocco qua? Chi è lui? Chi è? Ecco, è già in giro, hai capito? Sei ad Alghero per caso? No!

0: Ma perché ci vuole andare in compagnia di uno straniero? Non so. Perché? Perché? Guarda che ti metto colpa ad Alfredo io, eh. Sta attento qua. Grazie per Giuni Russo, è vero Giovanni, hai ragione.
1: Ok,
0: hai
1: ciao Pier, sono Giovanni di Mozambano. Allora a questo punto facci ascoltare anche Vamos alla Playa, dedicato a tutto il popolo di 60, 70 e 80. Ciao a tutti e una buona giornata e buon fine settimana. Ciao da Giovanni di Mozambano.

0: che mangiavi tu in Sicilia? In spiaggia? Le pannocchie lessate? Ma che schifo, ragazzi. Le pannocchie lessate? Dice che sono dolcissime, vabbè. Ivan, dille qualcosa.
1: 70-80 live.
2: 60-70-80 by Studio Più è la radio che piace a noi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Beh, visto il filone del mare, mi viene da dire, mi viene da chiederti se mi metti In alto mare di Loredana Bertè. Questo è un brano che dedico a tutti i miei colleghi soccorritori che o per una cosa o per l'altra si stanno cuocendo in ambulanza. Ciao a tutti, un abbraccio grande.

0: Passate?
1: Ah, te le puoi fare anche tu, eh. Ti fermi appena vedi un campo di grano turco. Altrimenti ti mando da Ivan io, ti mando da,
2: senti,
1: da
2: ragazzi, Ivan. Al mare di Lesciato volendo ce ne sono di cose, ma proprio le pannocchie.
1: Ti mando da Ivan, lui ne ha tante di pannocchie. Cos'è che mi chiedi, Righetti, quando faccio uno special su Battisti? Mai, ma proprio mai, guarda.

0: Intanto sogniamo la California per il momento, poi vediamo, eh. Allora, caro Bruno, poi ti accontento, con Battisti, aspetta dopo la pubblicità, il notiziario, eccetera eccetera. Senti che ho trovato qua. Vedrai. Mangia le pannocchie bollite queste. Ah, siamo a posto qua. Siamo a posto.
1: 60, 70, 80. Live. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Venezuela in ginocchio 48 ore dopo il doppio violentissimo sisma con due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5. Le notizie sono ancora scarne, il numero dei morti accertati è di oltre 200, ma si teme un bilancio impressionante visto il numero dei dispersi. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Si scava senza sosta tra le macerie per salvare le persone rimaste intrappolate dopo il violentissimo terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela. Al momento sono oltre 42.000 dispersi, mentre il bilancio delle vittime è arrivato a 235, con oltre 4.300 feriti. A perdere la vita anche un cittadino italo-venezuelano. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a pochi secondi di distanza l'una dall'altra, con epicentro nell'area costiera a ovest di Caracas, hanno provocato il crollo di centinaia di edifici, gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, dove i voli sono stati sospesi. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha dichiarato lo stato d'emergenza parlando del terremoto più violento da 126 anni a questa parte. Subito si è mobilitata la comunità internazionale. Papa Leone ha inviato un primo aiuto di 100.000 euro al paese. Il presidente americano Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti, disponibili e in grado di aiutare il Venezuela, dispiegate due navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso. Anche il ministro degli esteri Tajani ha assicurato al Venezuela ogni tipo di sostegno. Si sta predisponendo l'invio di uomini dei vigili del fuoco e della protezione civile a bordo di aerei dell'aeronautica militare.
1: Gli Stati Uniti hanno avviato un canale di contatto diretto con i Pasdaran. Così il vicepresidente USA Vance, reduce dalla missione in Svizzera per i colloqui con il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Intanto Mark Rubio, il segretario di Stato americano, definisce inaccettabili eventuali pedaggi chiesti dal regime islamico per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz. E oggi nuovo round di colloqui tra Israele e Libano per un accordo su un ritiro delle forze di Tel Aviv dal sud del paese. Ieri vertice Francia-Italia ad Antibes. Siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, ha detto Giorgia Meloni nella conferenza stampa congiunta con Macron, il quale ha affermato: collaboriamo con l'Italia sul nucleare e il Libano. Sentiamo la Presidente del Consiglio.
3: Oggi non celebriamo solo un'amicizia storica, affermiamo una comune consapevolezza, cioè che Italia e Francia sono due nazioni fondamentali per costruire un'Europa che sia davvero capace di affrontare le sfide difficili di fronte alle quali la storia le pone, ed è il compito che noi cerchiamo con umiltà ma con determinazione di portare a termine e sul quale continueremo a lavorare insieme, se possibile anche meglio di come abbiamo fatto fino ad ora.
1: Le rivelazioni di Mark Rutte, segretario generale della NATO, sulla partenza dalle basi italiane di 500 voli militari americani verso l'Iran scuote ancora il mondo politico. L'Iran, con un portavoce del governo, accusa l'Italia: siete complici della guerra. E a poco sono servite le parziali correzioni di rotta del segretario della NATO. Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha infatti replicato con durezza alle parole di Marco Rutte, definendole affermazioni a caso, inopportune e superflue, che rischiano di generare conseguenze internazionali serie. Crosetto ha ribadito che l'Italia ha sempre autorizzato solo attività tecniche e logistiche nel pieno rispetto dei trattati, smentendo ogni coinvolgimento operativo nelle missioni legate al conflitto con l'Iran. Ed è tutto per ora, a più tardi.
4: Bentrovati all'ascolto delle notizie di sostenibilità. Svolta in Cina, dove gli esperti dello Shenzhen Institute of Synthetic Biology hanno sviluppato una nuova plastica a impatto zero. All'interno di questo polimero gli scienziati hanno infatti inserito dei microbi dormienti. Questi poi vengono attivati quando il materiale entra a contatto con un liquido speciale, procedendo alla sua scomposizione tramite digestione. Ora il prossimo passo è individuare un metodo per l'attivazione di questo meccanismo virtuoso in liquidi come l'acqua, che potrebbe rendere dirompenti gli effetti di questa scoperta. La ricerca è stata pubblicata su Axe Applied Polymer Materials. E se per risolvere il problema dello stoccaggio dell'energia proveniente da fonti rinnovabili ricorressimo alla salamoia del tofu, un gruppo di ricerca cinese ha messo a punto una batteria fondata su una tecnologia simile che, nei test di laboratorio, ha fatto registrare performance eccellenti. Il nuovo dispositivo, che sfrutta una soluzione neutra a base d'acqua di sali di magnesio e calcio, ha infatti funzionato per 120.000 cicli di carica, che corrispondono a circa 300 anni di vita. Lo studio è comparso di recente su Nature Communications. Ed è tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di sostenibilità.

0: mi chiedevi uno special di Battisti? Io ho trovato questo gruppo che si chiamano Magnum e hanno fatto un pezzo che si intitola Miscuglio Magico. E qua ci sono tutte le filastroche di Battisti. A chi piace Battisti, comunque è un bel pezzo, è stato fatto molto bene e ci sono quasi tutte, ne manca qualcuna, ma dura 14 minuti questo mix, perciò ve lo potete andare ad ascoltare. Andiamo avanti, dai! Ho un messaggio qua per Ivan. Ivan, senti qua.
1: Buongiorno,
0: senti qua.
1: Pier, ma non è la classica pannocchia bollita. Non so se le fanno cuocere con del miele, con dello zucchero. Hanno un gusto particolarissimo. La pannocchia bollita me la mangio a casa mia. Quando ci sono, quando le trovi in giro. Hanno proprio questo gusto particolare buonissimo. Loro le chiamano pollanche. Sì. Veramente buone. Auguro una buona giornata a tutti. Con un grande abbraccio. Ciao da Sandra.
0: Hai capito, Ivan? Tu sei fermo ancora al grano turco. Siamo avanti qua, eh.

0: mangiato, lei. Non lo so, non sono convinto.
1: Ragazzi, è vero. C'è modo e modo di preparare la pannocchia, ma io penso sempre che dipenda molto dalla maturazione.
0: Sì, sì, ma dai, lascia stare.
1: Dopodiché lascia stare. Devo dire che le persone rumene che abitano qui tante volte me le vengono a chiedere, tante volte quando la pannocchia ha una certa maturazione me le vengono a chiedere, perché anche loro le preparano in quel modo lì.
0: Chissà che no, Ecco. Per me, Sandra, hai mangiato un'altra pannocchia. Mi sbaglierò io, eh.

Va bene, dai. Ho scelto Why Can't We Live Together, versione live di Jimmy Thomas. Oh, mamma mia. No, vabbè, poi gli stranieri hanno anche il loro modo di far da mangiare. I russi, per esempio, gli ucraini, mangiano le patate cotte ma senza togliere la buccia. Tanto per dire. Oppure mangiano dei pesci che noi non mangeremmo mai. E tutte le volte che ci sono sto pesci strani, tipo carpe o pesci da fondo, loro li cucinano e vedi che non avanzano neanche gli occhi, mangiano di tutto. Vabbè, comunque. Che dici? Sì, buona la pannocchia. Qua mi confermano che effettivamente in Sicilia c'è questa pannocchia lessata molto buona e molto dolce. Beh, l'assaggeremo.

Va bene. Abbiamo sentito Babi con le Boni. Io ho terminato, me ne posso anche andare, però prima di andarmene vi voglio regalare un successone che qua è dalle 7 che me lo chiedono. Non ho ancora avuto tempo e allora in chiusura vi lascio con 4 minuti di musica spaziale. Vi consiglio di alzare la radio, noi ci sentiamo nel pomeriggio alle 15 e per gli amici del mattino l'appuntamento a lunedì. Guarda che vi regalo io, guarda. The son of John Bonham, Jason Bonham. Ladies and gentlemen, from Hart, Ann and Nancy Wilson.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Venezuela ancora in ginocchio a 48 ore dal disastroso terremoto, il più violento da 126 anni che ha colpito il paese. Le due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno fatto crollare centinaia di palazzi, 235 i morti accertati al momento, ma il bilancio è sicuramente destinato a salire molto, visto che i dispersi sono 42.000, i feriti sono 4.500. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano. La comunità italiana nel paese conta 170.000 persone. La presidente interim venezuelana Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza. Solidarietà da tutto il mondo, aiuteremo i nostri nuovi grandi amici, fa sapere Trump. La polemica scatenata dalle dichiarazioni di Mark Rutte, secondo cui dalle basi italiane sarebbero decollati 500 voli militari statunitensi diretti verso l'Iran, continua a dominare il dibattito politico. Da Teheran è arrivata un'accusa frontale: l'Italia complice della guerra, ha dichiarato un portavoce del governo. Le successive precisazioni del segretario generale della NATO, Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi, non hanno attenuato le reazioni. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha bollato le parole di Rutte come affermazione a caso, inopportune e superflue, avvertendo che possono provocare conseguenze internazionali serie. Ha inoltre rimarcato che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività di natura tecnica e logistica, sempre entro i limiti dei trattati. E poi c'è la guerra in Ucraina. Nelle ultime ore raid russi su Kherson e Sumy, ma Kiev rivendica di aver colpito duramente siti petroliferi russi anche a grande distanza dal confine e soprattutto la Crimea occupata. La penisola è senza carburante e in preda a blackout. E a Danzica, vertice europeo sugli aiuti a Kiev, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha promesso 3 miliardi di euro all'Ucraina, ma fa rumore l'assenza al summit di Zelensky, in polemica con il presidente della Polonia Nawrocki, che gli ha recentemente tolto una onorificenza polacca. Un'altra giornata bollente sull'Italia, 18 oggi le città da bollino rosso, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia, ma il picco di caldo, che nelle ultime 24 ore ha già provocato 5 morti nel nostro paese, è atteso tra domani e lunedì, quando si raggiungeranno i 40 gradi in diverse zone. È tutto, a più tardi.
2: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

solo noi che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa.

più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: E ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Radio 60 70 80.
1: Allora io dico una cosa, io non posso essere favorevole o contrario al mangiare la carne, vegani, non vegani, va bene tutto, per me va bene tutto. Uno può scegliere di vivere come vuole, come lui sceglie di vivere con l'aria condizionata abbracciata fino alle 6 di pomeriggio, 7 di pomeriggio, perché così. È già anziano, lui era già anziano a 40 anni, a 30 anni era già anziano. Vabbè, cioè, sei anziano,
2: adesso un po' sì,
1: ma uno che si sente anziano a 50 anni è anziano, cioè non sei messo male, cioè non è che, però ognuno è libero di fare quello che vuole, se lui sta bene così, ma chi se ne frega, vai avanti così, cioè non abbracciati al condizionatore, abbraccia invece del cane, abbraccia il condizionatore, ogni tanto gli metti il guinzaglio, lo porti fuori, lo spurghi, svuoti il coso, lo lavi dai bacini la sera, cioè. Pensa a te senza condizionatore, saresti morto già.
2: No, l'avrei fatto mettere, ma
1: l'avresti fatto mettere,
2: pensa
1: a te. Cioè, tu ci pensi, no? Prima non c'era il condizionatore, ma la gente viveva lo stesso. Adesso senza condizionatore la gente, no, non ce la faccio, non ce la faccio. Sì, siamo rincoglioniti, ti rendi conto che ci siamo rincoglioniti? Ma io sono aperto a qualsiasi scelta umana, va benissimo tutto. Però mi hanno mandato questo articolo: senza cavalli veri, l'equitazione vegan finlandese punta a diventare sport olimpico. Allora, ci sta tutto, ci sta, no? Però addirittura sport olimpico, ragazzi, mi sembra esagerato. Cioè, praticamente vanno a cavallo, ma senza cavallo. Cioè, tu vedi queste ragazze o questi ragazzi, ti ricordi da bambino che giocavi con la testa del cavallo e il bastone? Ti ricordi che tu te lo mettevi sotto le come si dice?
2: Le gambe,
1: ed era l'unico momento per te in cui vedevano il bastone. E andavi con sto cavalluccio di pelo, no? Salto, fanno questo sport qua.
2: Non ci credo.
1: Sì, sono alle Olimpiadi, faranno questo equitazione vegan.
2: Sport.
1: Uno in base alle sue gambe, non le gambe del cavallo, salta gli ostacoli in base alle sue gambe, capito? Cioè, non è facile, non è, cioè, una roba. Poi il cavallo lo puoi fare come vuoi, cioè come ti pare il cavallo lo puoi fare, capito? Se cioè, non colorato, non colorato, bianco, nero, giallo, solo la testa chiaramente, non la testa. Vabbè, comunque volevo fare una battuta, ma poi dopo la gente mi prende male, insomma, non
2: dai.
1: Sulla testa del cavallo, però non la posso fare. Ragazzi, comunque questo è il mondo, stiamo andando verso io l'altro giorno riflettivo, no, come ho detto prima, i cipressi non è che lui uscemo, dicevo, i cipressi sono al cimitero, non è che nasca al cimitero, i cipressi li prendono, li mettono al cimitero, no, proprio perché c'hanno sta radice che va in fondo, quindi non disturba le tombe, così quella e via dicendo. Però fondamentalmente noi decidiamo di distruggere la natura e poi ricrearla, ma a nostra piacenza, a nostro piacimento, piacenza è anche lì. Sì, vicino, vicino. Allora, nel senso che se tu vedi una città, no? Tu vedi una città, prima c'era un campo bellissimo, piante ovunque. Adesso cosa fanno? Fanno i palazzi e poi ci infilano le piante dentro. Cioè, ti rendi conto come siamo scemi? Cioè, prima c'era già un bosco là. L'hanno tirato via, hanno fatto un coso di cemento e poi ci hanno rimesso le piante di nuovo sopra. Ma sei scemo allora? Non è... cioè, c'era già, costruisci a fianco, costruisci vicino. Ma perché devi farti via e poi rimetti? C'è qualcosa che non va nel nostro cervello. Ti rendi conto? Uno che si sposa due volte, perché ti sposi due volte? Ti sei sposato già la prima volta, che fai? Togli il matrimonio per farne un altro. Allora ci siamo veramente. Ci sono cose che non capisci allora. Vabbè, comunque, a proposito di matrimoni, come questa cinese che ha conosciuto su Facebook un uomo, l'ha sposato, un anno dopo ha scoperto che era multimiliardario. Cioè, un anno dopo l'ha scoperto, ti rendi conto? Mi capisci quando?
3: No, mi rendo conto.
1: Ma non vuoi fare il sorriso, non c'hai la faccia da cinese, da donna cinese. Non mi posso sposare. E poi non sono multimiliardario. Ho parlato di questa cosa e mi ha sorriso come dire. Anche quando mi sposi, ti sposi. C'hai la barba. Domani non venire depilato, però non senza barba. Anche senza barba non mi fai schifo. Comunque, questa donna cinese ha conosciuto questo ragazzo su Facebook e un anno dopo l'ha sposato. Un anno dopo ha scoperto che era multimiliardario. Pensa, e come vince al gratta e vinci? La stessa roba, è inaspettata la cosa, capito? Invece una mia amica un anno dopo si era sposata con un mio amico e un anno dopo ha scoperto che era un coglione. Cioè non anche lì sorpresa,
4: Andrea,
1: Ciao Sara, ti voglio bene.
3: Aiuto, aiuto, calato.
1: Comunque la battuta di Marta Bergamaschi,
2: ma chi è?
1: Vabbè, lo dico per dovere di cronaca, non sono un rubatore di battute. Ciao Marta.
2: Ma chi è?
4: Non ci resta che ridere
0: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Una coppia stava, sai, quando vai in campagna, insomma, vai con la fidanzata, col fidanzato, no? In Camporella, ma no, non pensare male, insomma, vai a vedere i panorami bellissimi, le colline, i cosi, sì, i cipressi, queste cose qua.
3: Cipressi.
2: Ci sono nelle colline.
3: Quello è il cimitero.
2: No, quella che c'è, nel cimitero. Ma il cipresso mica è nato al cimitero.
3: È un albero.
2: L'hanno portato al cimitero. Non è che fanno i cosi, come si chiama, i cimiteri dove ci sono i cipressi. I cipressi li prendono e li portano là. E hanno deciso che il cipresso deve fare il sentiero, deve fare.
3: È vero.
2: Ma è una cosa brutta, però, voglio dire. Beh, pensavo questo cipresso che è un albero bellissimo, bello, si sviluppa, slanciato, sembra una lancia enorme, punta verso il paradiso. Sì. Per quello. Ma tu non sai le cose, veramente. No. Tu guardi Focus, ma che lo guardi di schiena, lo guardi.
3: Ma perché c'è adesso che l'albero punta il paradiso?
2: È quello il simbolismo, no? Perché il cipresso, secondo te? Perché?
3: Perché?
2: Perché punta un paradiso.
3: Ah, non lo sapevo.
2: Beh, adesso lo sai.
3: Ah, non lo sapevo.
2: Ma non lo sapevano io, ma per deduzione,
3: sapevo.
2: E certo. Scusa, possono mettere un pino marittimo, cioè non si capisce dove vai, no? Invece l'anima dove va? In paradiso, capito? Sì. Non tutte, no, insomma, quella è la situazione. Comunque, quando tu vai in campagna, ci sono anche i cipressi in giro per la campagna, non è che solamente là non ci sono cipressi in giro, l'hanno tolti tutti, no? Ci sono. Vabbè, comunque questa coppia di ragazzi era lì che insomma si davano i bacini, si guardavano il panorama, seduti tipo picnic. A un certo punto è arrivata una vacca da dietro e ha cominciato a carezzarli tutti e due.
3: Come?
2: Con le zampe. Ma è commovente da morire sta foto. Sì, con le zampe. Ma perché ridi?
3: Ma come fai?
2: Tu hai pensato alla braciola, hai pensato alla costata. Ma tu sei veramente una brutta persona. E niente, praticamente questa vacca dietro li accarezza. Chiedimi in che città sono.
3: Che città sono?
2: Arezzo. Vacca Arezzo.
3: Ma no, si era capito. Ah,
2: si era già capito.
3: Che tolgono la C loro, no? Era facile.
2: Oh, Vacca Arezzo. Vabbè, comunque, a me la battuta è piaciuta molto.
3: È bella.
2: È di Nicky Valvano.
3: Chi è?
2: Allora, Vacca Arezzo. Bravo Vicky. O Nicky, insomma, non vedo gli amici. Uguale. Nicky, meglio Nicky. Vabbè, ragazzi. No. Bravo. Vacca Arezzo. La vacca accarezzava le persone, signora! Ad Arezzo! Mamma, non ce la possiamo fare! Tutti a Teramo, via! Tutti a Teramo!
3: Tutti a Teramo, perché?
2: L'hanno scritto da Teramo. Sai dov'è Teramo? Sì.
3: Teramo è Molise, Andrea. No, è in Abruzzo.
2: Mamma, ragazzi.
3: Chiedo scusa.
2: Mamma.
3: E vabbè, sono lì, son
2: Teramo, aspetta, chiediamo a Combasso. Teramo, dov'è Teramo?
4: Giorno, Teramo, siamo.
2: Finisce la canzone, tu ci pensi, dai. Tranquillo. Mamma, ragazzi, l'ignoranza. L'ignoranza con le scarpe da tennis.
0: Non ci resta.
1: Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si scava senza sosta tra le macerie per salvare le persone rimaste intrappolate dopo il violentissimo terremoto che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito il Venezuela. Al momento sono circa 50.000 dispersi, mentre il bilancio delle vittime è arrivato a 235. A perdere la vita anche un cittadino italo-venezuelano. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 a pochi secondi di distanza l'una dall'altra, con epicentro nell'area costiera ovest di Caracas, hanno provocato il crollo di centinaia di edifici. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, dove i voli sono stati sospesi. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza, parlando del terremoto più violento da 126 anni a questa parte. Il presidente americano Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti, disponibili e in grado di aiutare il Venezuela. Anche il ministro degli esteri Tajani ha assicurato al paese ogni tipo di sostegno. L'ondata di calore che continua a stringere l'Italia, oggi sono 18 le città in allerta massima, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Nelle ultime 24 ore il caldo ha già provocato 5 decessi e il picco è atteso tra domani e lunedì, con temperature che in molte zone toccheranno i 40 gradi. Il caldo eccezionale sta colpendo duramente anche l'Europa. In Spagna si contano 212 morti legati al caldo da domenica a mercoledì, mentre nel Regno Unito circa 1000 scuole hanno sospeso le lezioni. In Francia un bimbo di 3 anni è morto dopo essere stato lasciato in auto e 50 persone sono rimaste ferite tuffandosi nel Canal Saint-Martin per sfuggire all'afa. A Parigi è scattato il divieto di vendita e consumo di alcol a partire da mezzogiorno. Le parole di Mark Rutte sui 500 voli militari statunitensi che sarebbero decollati da basi italiane verso l'Iran continuano a generare scosse politiche. Da Teheran è arrivata una dura accusa. L'Italia, come la Romania, complice della guerra. Anche la successiva precisazione del segretario generale della NATO, Roma ha fatto quanto previsto dagli accordi, non ha placato le tensioni tra Roma e Bruxelles, quartier generale dell'Alleanza Atlantica. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che
1: Radio 60 70 80.
2: Vorrei fare una maglietta con scritto per combattere, diciamo, questo cambiamento genetico, perché ormai siamo mutati, cioè siamo mutati, non c'è più l'essere umano uomo e l'essere umano donna, ormai siamo tutti un genere unico, genere fluido, no? Si dice, noi siamo fluidi, tutti fluidi siamo, ma abbiamo perso un po', diciamo, le forme, con la chirurgia plastica, con tutti questi massaggi. Adesso c'è la crioterapia, l'ozonoterapia, la spinaterapia, la spina. Attacchi la presa con tutto bagnato con la spina. Comunque non lo fate. Però ecco, non si capisce più niente, veramente. Cioè, l'essere umano non si piace, non ci piacciamo più, e abbiamo deciso di cambiare. E quindi la genetica umana è cambiata, siamo completamente diversi. Io a volte vedo cose che dico, ma mi sorprendo ancora. Mi ricordo questa donna, cioè, senza sorriso, che di una certa età, anche fatta bene, ma era completamente tirata. Non so se dietro c'erano dei nani cinesi dietro al passo delle, sai che le donne c'hanno quei pinzettoni per i capelli. Ho detto, ci avrà un pinzettone dietro enorme che gli tiene tutta la pelle, oppure ce n'ha 7-8 lungo la schiena, capito, che la tira. No, una cosa. Quando mi sorrideva non capivo se era incavolata con me o mi stava sorridendo, perché l'occhio era appallato completamente, così, immobile così, e il sorriso grosso modo era questo.
3: Non la faccia!
2: Non capivo se era Joe Cocker. Come si chiama? Il Cocker.
3: Il Joker.
2: Allora io farei una maglietta che venderemo poi in tutti i mercatini cinesi. Io sono per la chirurgia etica. Bisogna rifarsi il senno.
3: Lo so che
2: tu non le puoi capire queste cose, perché sei leggermente più ignorante di noi. Leggermente, diciamo che la classifica dell'ignoranza è primo te, secondo Ugo, o io a pari merito con Ugo, diciamo, ecco, siamo ignoranti. Cioè, Andrea, siccome per un po' non potevo ascoltarvi, come mai siete passati dalle 6 alle 9 negli ultimi anni?
3: Ma scusa,
2: quanti anni è che sono dalle 6 alle 9? Che siamo dalle 6 alle 9? 10?
3: Dal 2015,
2: 11 anni, ma sono 11 anni che non ci ascolti, alla faccia del bicarbonato. Bicarbonato di sodio. Che poi il bicarbonato adesso sta tornando in voga, ma io mi ricordo che mia nonna col bicarbonato faceva qualsiasi cosa. Ti smacchiava la faccia, ti sbiancava i denti, ti puliva, sgrassava le pentole, le macchie difficili nella doccia, puliva il sedere dei bambini. Col bicarbonato la frutta, la verdura, con qualsiasi cosa. Poi è stato bandito, anche perché costava troppo poco. Adesso sta tornando un po' il voga al bicarbonato di sodio. Tu lo vedi negli scaffali, trema, dici, madonna, prendono anche a me. Prima non lo considerava nessuno, stava tranquillo, rilassato, nessuno lo considerava. C'erano tre pezzi e rimasti lì per 20-30 anni, proprio si facevano gli affari loro, anzi sbeffeggiavano gli altri prodotti. Guarda che ti prendono, guarda che ti consumano, guarda. No. Lo smacchiatore, per esempio, no? Veniva, piangeva mentre piangeva sul carrello. Aiutami, bicarbonato! Salvami! Non posso, mi dispiace. Adesso il bicarbonato, tutti che comprano il bicarbonato si fanno qualsiasi cosa, si sbiancano i denti, si fanno le macchie, le cose, la pelle più liscia, quella. Siamo strani, veramente. Siamo veramente strani. Vabbè, Achille.
3: Andrea, chiedo scusa, c'è la pubblicità.
2: Ragazzi, purtroppo dobbiamo mandarla, altrimenti qua non prendiamo soldi, già ne prendiamo pochi. Non... Ecco, voglio come si dice? Voglio rassicurare tutti, Achille non prende soldi e neanche Ugo, certo. Io pochi, quindi non state tranquilli, no? Perché magari uno dice, ma questi prendono i soldi per dire queste cose? No, poca roba, diciamo divertimento.
0: Non ci resta che
1: Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: 1, 2, 3, 4. Beh, la canzone è bella, ragazzi, non è, è Jubal, no?
3: Un jubileo.
2: È la canzone del Giubileo questa?
3: Non lo so, l'ho detta così.
2: Ma dai, si fa. Allora, ricordiamo ogni tanto chi siamo e dove andiamo, perché è importante sapere dove andare, no? Tu dove stai andando, Ma li senti i pensieri? I pensieri, le parole, le senti?
4: Ma a volte sì.
2: A bassa voce, dette, non dette, li senti? Li senti i pensieri? La senti la gente? La senti?
4: Se io sento...
2: esorta ad andare in un determinato posto, la senti?
4: Ma a Maggiugorie no, perché è troppo lontano.
3: A Maggiugorie!
4: Allora sveglia!
2: Si è innervosita anche la Madonna,
3: vedi?
4: Las Vegas,
2: le voci delle persone che ti esortano ad andare
4: a Memphis.
5: Vado via, fatto in culo.
2: Non le senti.
4: Ma ogni tanto
2: io le sento. Sono le voci per te, tutte voci. Vabbè, andiamo avanti.
4: È la voce interiore, tutti intendi.
2: Allora, dicono che le piante crescano bene con l'amore. È vero, è una cosa vera. Cioè, c'è gente che ci parla con le piante, gli dai nomi. E con l'amore. Tua mamma c'ha le piante?
4: Mia mamma,
2: ma perché ci deve pensare alle domande semplici?
3: Appena annaffiato!
2: Cioè, non ho capito, appena annaffiato le piante tua mamma, o annaffia le piante dei vicini?
4: Sì, no!
2: C'è qualcosa che non va nel suo cervello!
4: Sì!
2: C'ha il fuso orario, ragazzi! È ancora sull'aereo, non.
4: No,
2: la domanda è semplice! Tu prima hai detto che tua mamma scende ogni tanto giù in cortile a annaffiare le piante.
4: Adesso
2: le piante sono sue o annaffia le piante dei vicini?
4: No, sono le sue!
2: Sono le sue, quindi tua mamma ha le piante!
4: Sì!
2: Ok, ma ragazzi, è difficile.
4: Perché io sono
2: ma che
4: come
2: non
4: la,
2: discuso.
4: Come la costruzione della risposta in inglese? Cos'è che? What do you feel? No, yes I am. Are you ti chiedono.
2: Hanno bisogno di te.
4: No. Per esempio,
2: è lo slogan americano per chi deve andare in guerra, no?
3: I want you,
2: hanno bisogno di te, vai.
4: A cosa vuoi dire? Il capitano.
2: Ma quale capitano?
3: Era lo zio Sam.
2: Il capitano Sam. Andiamo avanti, dai, bastoncino.
4: Perché è colore del Capitano America per quello.
2: Le piante per farle crescere hanno bisogno di amore. Io invece uso il terrore.
3: Terrore.
2: E vedete come crescono. Io, per esempio, al basilico, tutte le mattine gli faccio vedere il vasetto del pesto. Cioè, gli passa proprio vicino così col vasetto e la guardano e dire che fai, non cresci? Delle foglie enormi, esagerate, potete farlo anche con qualche altra pianta, insomma, ma non scendiamo nei particolari.
3: No, meglio di no.
2: Per esempio, io ho tanti banani a casa.
3: Dai!
2: E siccome sporcano il banano, voglio che non faccia le banane, perché se fa le banane, quello italiano fa le banane piccole, non fa le banane grosse, fa le banane piccoline e sporcano dappertutto, un macello così quella. Allora io, per non farle crescere, passo davanti alla pianta di banana con la foto di Achille. Si suicidano da soli, cioè non è. Solo la buccia rimane. Andiamo avanti, ragazzi. Cadavolo, ci avevi promesso una bella storia. Allora, ragazzi, poi dopo io mi faccio serio e le cose non vanno bene, perché noi dobbiamo essere scemi, non possiamo fare i seri. Cioè, non siamo seri. Cioè, l'unico serio è Ugo.
3: Io?
2: Quando non ride.
3: Sono una persona normale.
2: No, sono normale.
3: Scusa.
2: Ma in fronte cos'è che c'hai? C'hai una voglia strana.
3: Che voglia?
2: Quando ridi ti si forma come una V.
3: Sono le rughe delle tandre.
2: Sì, ma le rughe sono orizzontali. Tu c'hai le rughe a freccia.
3: No, è l'attaccatura, ex attaccatura dei capelli.
2: Ah, la punta ce l'avevi.
3: Sì, tipo Steven Seagal.
2: Tipo
3: Steven Seagal, che ha l'attaccatura a punta. Sì, era un po' a punta.
2: Però tu quando arricci un po' la fronte, no, è impossibile, perché finiscono sopra il naso, che non è
3: possibile. Non lo so cosa sia.
2: Non lo so, c'hai delle rughe, hai notato che c'ha come una freccia, come per dire, l'umido qui, qua. Andiamo avanti. Che brutta persona che sono. Allora, la storia che vi voglio raccontare.
3: Allora, Andrea, prima che parti con la storia, non c'è tempo adesso per raccontarla, se no dovresti fermarla. E non è bello che a tutto firmo quando tu sei per dire una cosa, no? Allora mandiamo Brocco Curti, dopo turni ci racconti la storia.
2: La mia banca è differente. Cioè, veramente non. Ecco, anche questo slogan della banca è differente. Cioè, fatemi capire, cioè, differente in cosa? In cosa è differente? Cioè, non. No, a proposito di banche, la mia banca ha fatto una nuova app. Infatti sono andato in banca e ho scaricato l'app nuova e mi è apparsa la scritta: appena abbiamo i soldi te li diamo.
3: Che app è?
2: È un'app nuova.
3: Ma che app è?
5: Andrea, cavolo, show su Studio Più.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Perché non si può chiamare, dice, la brasiliana, ma lo so, con la brasiliana come per dire che ha un nome. Le razze non contano, no. Tu che razza sei?
3: Razza normale.
2: Ma che vera normale? Tu che razza sei?
3: Razza bastarda.
2: Razza bastarda, certo, non sei normale, non... Comunque le etnie non contano, conta la come si dice, il nome conta, no?
3: Il nome,
2: cognome, penso non. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Allora, non mi spronate a fare cose che io non vorrei fare, perché mi spronano, mi pizzicano. Io sono una persona corretta, non mi piacciono le scorrezioni, come si chiamano le scorrettezze. Non mi piacciono le scorrezioni, guarda, va bene, uguale. Guarda che il cervello umano aggiusta tutto.
3: È come il T9.
2: No, allora, esattamente, funziona così. Il T9 l'hanno preso dal cervello,
3: certo.
2: Ma tu si scemo veramente.
3: Lo
2: allora.
3: Sapevo.
2: Ma vedi che non sai niente, ma non sa niente. E fa l'influencer, pensa.
3: Io?
2: Non sei un influencer.
3: Faccio influencer.
2: Di come morire prima. Cioè, tu potresti fare l'influencer. Adesso, se tu vai sui social, sono tutti dottori, personal trainer, ti dicono cosa mangiare, cosa non mangiare, questo sì, questo no, questo sì, questo no. Questo... tu devi fare il contrario. Tu fai il contrario. Dici, questo è una cosa che fa bene. I mirtilli? No, no, no. La barretta, che ne so, il Mars? Sì, capito? Popcorn, sì, patatine fritte, sì, capito? Salse, sì, finocchi, no, capito? Broccoli, no, e al contrario.
3: Sai che funziona?
2: Fumo, sì, birra, sì, vino a volontà, funzionerebbe. Come morire prima? Cioè, la pagina la puoi chiamare così. Come morire prima? Non è male.
3: C'ho anche il nome del canale, Andrea.
2: Attenzione, attenzione.
3: Mortal Channel.
2: Mortal Channel. No, canale televisivo, ragazzi. Andrea Ugo è Raz de Can, sì, una Raz de Can bastardo proprio. Brutto cane, un brutto cane. Cavolo, puoi commentare? Vedi, mi stanno facendo commentare una cosa che non voglio commentare. La Ferrari elettrica, hanno fatto la Ferrari elettrica.
3: Come no, la luce, Andrea.
2: No, quella non è un SUV quello, no?
3: No, no, la Ferrari è la luce.
2: La Ferrari
3: elettrica si chiama Luce.
2: Ah, Luce. Ah, ok, è una supercar.
3: Sì, la Ferrari elettrica, Andrea.
2: Ah, ok. E molti si stanno scatenando facendo dei paragoni, no? A cosa la paragoni? Come si fa a definire questa Ferrari elettrica una supercar? Vabbè, ragazzi, adesso mi state spronando a fare una battuta che io non vorrei fare. Io non la voglio fare, però il mio cervello da maschio ignorante e omofobo mi spinge a fare una battuta. La Ferrari elettrica è una supercar come Luxuria è una donna. Cioè non è, no, vedi, è brutta, non è bella come battuta, è scorretta, politicamente scorretta. No. Anche se c'ha un fondo di verità, no? Perché non nasce donna, anche se adesso è più donna che uomo, però non nasce donna, capito? Non è, come la supercar non è nata supercar, è nata, poi dopo è diventata supercar, l'hanno un po' aggiustata, però non
3: aggiustata.
2: Sto peggiorando la situazione, lo so, però Luxi, sai che ti voglio
3: Luxi.
2: Bene, sono battutacce da uomo ignorante, omofobo e anche un po' ottuso,
3: certo.
2: Ottuso. Siamo ottusi quando facciamo queste battute. Allora, mi hanno mandato una foto invece di un uomo che sta annaffiando il giardino, ma non si è reso conto che c'ha 10 centimetri d'acqua il giardino, cioè praticamente continua a annaffiare il giardino, ma sai perché?
3: Perché?
2: Allora, praticamente la moglie gli ha guardato il cellulare mentre lui annaffiava il giardino, la moglie ha preso il suo cellulare in mano e l'ha guardato. Il figlio ha detto: papà, quando finisci di annaffiare entra dentro casa perché la mamma ti deve parlare. Capito? E quindi certo. C'ha 10 centimetri. Papà! Papà! Vieni di... Papà, stai affogando! Mamma, chiama qualcuno, un bagnino che sta affogando! Mamma, ragazzi, mai lasciare il cellulare incustodito, questa è la regola numero uno. Te lo dice il prete, Il prete te lo dice! Piano piano, sottovoce, se tu durante il matrimonio te lo dici, non lasciare mai il cellulare. scusi, Don Mario, cosa dici? No, niente, niente, sei scemo, no, tutto,
0: te lo dice,
1: Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80
2: siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80.
3: Ok, salute e benessere.
4: È venerdì 26 giugno, buona giornata da Francesco Bianco. Ci occupiamo anche noi di caldo perché dobbiamo capire quali siano le conseguenze del caldo sulla salute. Ve lo dico subito, sono innumerevoli. Tra le tante calamità naturali, il caldo è il killer numero uno, poiché le temperature continuano ad aumentare a causa della crisi climatica che negli ultimi anni ha fatto registrare record storici globali di anomalie termiche. Gli scienziati si aspettano che problemi legati al calore colpiranno ancora più persone, trasformando le ondate di calore da eventi eccezionali a una costante minaccia per la salute pubblica, in particolare nell'area del Mediterraneo, quindi la nostra. Allora, partiamo dal colpo di calore e dall'esaurimento da calore. Le ondate di caldo accadono sempre più spesso. Due delle condizioni più comuni sono il colpo di calore e, appunto, come vi dicevo, l'esaurimento da calore. Con il colpo di calore il corpo non riesce a raffreddarsi, la sua temperatura aumenta rapidamente, superando spesso i 40 gradi centigradi in pochi minuti, e il suo meccanismo di raffreddamento naturale, il sudore, come sappiamo, non riesce a fare il suo lavoro. Una persona che ha un colpo di calore può sudare copiosamente o non riuscire a sudare. Altri sintomi possono essere stati confusionali, delirio, convulsioni e lo svenimento. L'insolazione si verifica quando il corpo perde troppa acqua o sale a causa di un'eccessiva sudorazione. Invece, ciò può comportare sintomi come nausea, vertigini, irritabilità, sete, mal di testa e temperatura corporea elevata. Con entrambe le condizioni è necessario un aiuto di emergenza. In attesa di assistenza bisogna rinfrescare la persona spostandola all'ombra, applicando impacchi freddi su collo, ascelle e inguine, e somministrandole dell'acqua solo se la persona è cosciente e vigile. Gli organi più colpiti sono comunque cuore e polmone. Le temperature estremamente elevate possono anche mettere a dura prova il cuore o rendere più difficile la respirazione. Il sistema cardiovascolare deve fare un lavoro extra per pompare il sangue verso la pelle e favorire il raffreddamento, aumentando la frequenza cardiaca e abbassando la pressione arteriosa. Queste temperature possono essere collegate ad almeno 17 cause di morte, la maggior parte delle quali legate proprio a problemi cardiaci e respiratori, ma includono anche suicidio, annegamento e omicidio. Gli studi hanno dimostrato che l'esposizione al calore estremo può anche contribuire a problemi di salute mentale a causa dell'alterazione del sonno e dei livelli di stress biologico, e problemi per le donne in gravidanza con un aumento del rischio di parti prematuri. Gli anziani, i bambini e le persone con malattie croniche come diabete, insufficienza renale o problemi cardiovascolari e problemi di salute mentale sono a più alto rischio di malattie legate al caldo, insieme alle persone che assumono determinati farmaci come i diuretici, i beta bloccanti o psicofarmaci che alterano la termoregolazione. Ma le persone giovani e comunque sane non sono immuni, specialmente i lavoratori all'aperto come agricoltura edilizia e gli atleti. Non è solo l'esposizione a temperature estreme ad essere un problema. Secondo le ricerche più recenti in ambito di salute ambientale, le temperature più elevate aumentano l'inquinamento da particelle ozono. In questo modo contribuiscono a centinaia di migliaia di decessi aggiuntivi in tutte le età in tutto il mondo. C'è una relazione lineare diretta tra la concentrazione di ozono all'aperto e la temperatura, quindi si prevede che sarà un problema sempre più grande man mano che il nostro clima diventa più caldo. Jen Bonds è portavoce medico dell'American Lung Association. Grazie per essere stati con noi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Cadavolo, cadavolo, il tuo piatto preferito, cioè il tuo piatto che è, allora, è riferito alla donna, se la donna, mia donna ideale, quale piatto sarebbe? Non lo posso dire, ragazzi, però insomma non, no, è una pasta con la P. Perché ridi? Perché stai
3: ho capito.
2: Ma tu sei veramente una brutta persona.
3: Anche a me piace quella.
2: Ma stai zitto, che sei, sei ormai sei diventato vergine, sei diventato.
3: Ciao.
2: Stai zitto.
3: Ciao.
2: Sì. Stai zitto, Dead Pit.
3: Chi è?
2: Tu sei Dead Pit.
3: Dead Pit.
2: Un cordiale saluto ai cessi, che siamo noi. Siamo solo noi. Mi ha mandato un messaggio mio amico Pepo, non so se si può far sentire. Meglio di no, va meglio. Dopo l'ascolto, Pepo, dopo l'ascolto. Zio Catavolo, ti prego, commenta questa. Zio Catavolo, addirittura sono diventato zio. Cioè, incredibile. Cioè, sono lo zio quello lì, insomma. Allora, mi scusasse, signor Bojicov, se sbaglio il suo cognome, mi scusasse. Però insomma, è uno straniero che ha un cognome. Allora, di nome fa Aftor Bjornesson, perché è famoso, celebre attore di Game of Thrones. Io pensavo Game of Thrones, invece no, Game of Thrones, un trono de... È alto questo attore qua. Conosci Game of Thrones?
3: Sì, è una serie TV, Andrea.
2: Ah, tu le conosci tutte,
3: è una serie TV,
2: non fa
3: bella.
2: Nient'altro, signora. Cioè, non, lui si mette a casa dopo la radio, si mette sul divano, aria condizionata e guarda la serie in continuazione. Cioè, non, è una roba incredibile. Cioè, non esci mai di casa. No.
3: Non è vero.
2: Ma vabbè, non
3: esco.
2: Gli serve solo per la pipì. Insomma, ormai è anziano, è andato proprio. Metti il pannolone già che ci sei, così no, non ti devi neanche alzare.
3: No,
2: così non ti alzi.
3: Ma perché?
2: Vabbè, comunque, Aftor Birnason.
3: È un altro
2: amante di birra. Birnason, celebre attore di Game of Thrones, è alto 2,06 metri e pesa circa 200 kg. È una montagna di muscoli. Sua moglie è Kelsey Hanson, che non ha il suo cognome, però. Vabbè, comunque. Elson Bjornsson, deve essere svedese, roba del genere. Sai, quando la nazionale svedese, quando c'è la telecronaca, no? Benson passa Jenson, che passa Fronson e Johnson e la mette dentro Bjornsson, che ci sono tutta la famiglia questi. No, che si sono messi a giocare a pallone. Vabbè, sua moglie è alta 1,57 e pesa appena 49 kg, cioè lui pesa 200 kg, alto 2,06 metri, la moglie 157, alta e pesa 49 kg, o forse è alta 49 cm e pesa 157. Non lo so, non te le immagini, una palla da bowling, vabbè. Grossa, però una palla medica, una palla medica. Vabbè, comunque c'è la foto, in effetti si sono fatti un selfie in ascensore, no? Lui c'ha l'asciugamano legato in vita e lei c'ha l'accappatoio, che sarebbe poi l'asciugamano del bidet di lui. Perché è veramente piccolina lei rispetto a lui, non me ne vogliono le donne nane, nel senso donne basse, non me ne voglio. Però 1,57, mia mamma era 1,56 per esempio, no, donna fantastica, però 1,56 era bassina, e lei 1,57, un centimetro in più, insomma, no. Ma lui è 2,06, cioè, messi a fianco, poi lei pesa 49 kg piccolina, lui è 200 kg di muscolo, una montagna, c'è una roba, se si mette dietro sparisce lei, non si vede. Vabbè, però ha dei vantaggi. Lo so che state pensando a cose bibliche, ma io non sono scurrile come voi, non sono maialino come voi. Stavo dicendo che ha dei vantaggi, perché quando compra un biglietto che ne so, con Ryanair, la fa passare per bagagli a mano.
3: Ma chi?
2: È vero, ci sta dentro un troller, ci sta, si accovaccia un po', ci sta, e quindi paga un biglietto solo. Ma sua moglie non è venuta oggi, non voleva venire in vacanza.
4: Andrea, cavolo, show su Studio Più.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80.
1: Jason Momoa, quello, pensa che quando è uscito il film di Jason Momoa Aquaman, Ugo andava in giro dicendo che ci assomigliava, cioè,
2: ma ci assomigliamo, sì,
1: ma cosa stai dicendo?
2: Avevo una barba lunga a punta,
1: ma stai zitto,
2: ho fatto vedere anche una foto, ma, di comparazione,
1: ma quale comparazione,
2: la gente dice mazza, oh,
1: mazza uguale Ucess che c'è a fianco. Ma stai zitto, credi, Jason Momoa che fa la cacca uguale, senza espressione, mamma, buttati in discarica, buttati, sei vergognoso, sangue di brodo, ragazzi.
2: Ma chi?
1: Stamattina sei di brodo,
2: ma tua sorella,
1: no,
2: sa di brodo,
1: non, volevo salutarti con un cucchiaio io. Comunque, mi raccomando, poi quando vai al supermercato, allora, no, parti,
2: mi
1: scritto,
2: mancava il supermercato,
1: no, quando vai al supermercato mi raccomando, passa veloce dove ci sono le angurie, no. Perché se no trovi qualche vecchietta che ti bussa in testa, quindi, cioè non tu quando vedi il reparto angurie acceleri, capito, non stanziare, diciamo, tu c'ho le angurie, perché altrimenti, capito, c'è qualche signora che ti bussa in testa, non è piacevole, insomma, non è bello. Va bene, ma Carpenedolo dov'è? Carpenedolo, chi è Carpenedolo?
2: Achille,
1: Peter Seller di Carpenedolo, sì, sì. Si è perso per strada, ragazzi, non è... Allora, c'è un influencer brasiliano, non so se è un uomo o una donna, penso che sia una donna, sì, dalla faccia sembra una donna. Perché ridi?
2: Niente.
1: Perché stai ridendo?
2: No, tu sei,
1: stai
2: bastardo.
1: Pensando...
2: Tu sei bastardo.
1: Ah, io sono bastardo.
2: Tu lo fai apposta perché tu lo sai che io pure ci casco. No. Io ti conosco vecchio.
1: No, non la faccio.
2: Io ti conosco vecchio.
1: Bastardo. Bastardo non è una parolaccia, signora.
2: Si può dire, dai, cioè,
1: non si può dire per i cani, però per gli esseri umani. Questa cosa che per i cani non si può dire, basta, ma no, è meticcio, no, ma sono io, stavo parlando del mio collega bastardo, non il cane, vabbè, non prendete anche sta cosa, no, che fanno la multa, prima non l'ho detta, fanno la multa se tu fai la pipì in città, se fai la pipì in città ti scappa, la fai multa, se la fa il cane no, sta cosa è strana, vabbè, non si deve fare nessuno dei casi, però voglio dire, perché all'uomo sì e al cane no, cioè non, perché non c'ha i soldi il cane, non lo so, non rincorico il bastardo, ma non c'è il collare, non può pagare, allora lascialo andare, vabbè, per dire, non questa è l'essenza dell'Italia, cioè in questa raffigurazione che ho fatto è l'Italia, se tu ci pensi, se il cane che non ha padrone, quindi il cane randaggio, fa la pipì, per esempio, che ne so, davanti a un palazzo, anche al Quirinale, fa una bella una formagella, fa, no?
2: Beh,
1: davanti al Quirinale, così nessuno gli può dire niente, perché è un
2: randaggio
1: che dice rincorrilo il carabinieri, fa caldo, no? Fa caldo, non c'ha manco il collare, è un randaggio, non può magari pagare nessuno la multa per lui, capito? È la stessa cosa se in Italia tu non hai né parte né soldi, come si dice, né arte né parte, non hai soldi, sei un nulla tenente, tu puoi andare davanti al Quirinale e fare anche tu una formagella, perché non ti possono fare niente, che multa ti fanno? Dici mi faccia pure la multa, allora le faccio una multa perché lei non c'è problema, ma io non ho soldi, non ho niente intestato, quindi... Questa è l'essenza, la vera essenza dell'essere in Italia, di essere in Italia, non italiani, in Italia, perché noi eravamo giusti, poi ci hanno distrutto l'ambiente, come si dice? L'ambiente ce l'hanno rovinato, però prima noi eravamo sani, eravamo, i nostri avi erano sani, poi dopo sono arrivati quelli e lì
2: quelli lì,
1: i cani senza passaporto, i cani parlanti, e ci hanno rovinato. Vabbè, comunque non scendiamo in particolare, se no la gente poi pensa male che io ce l'ho con la classe politica, assolutamente no, sono veramente tutta una massa di gente. E andiamo avanti. Non prendete impegni per la prossima partita del Brasile, tra poco un influencer da 24 milioni di followers, ammazza, c'è un sacco di followers, ha predetto che arriveranno gli alieni e prelevano riceveranno diversi giocatori e tifosi brasiliani. Cioè, praticamente. E l'hanno presa sul serio questa donna, questa influencer in Brasile. Hanno fatto anche l'articolo sul giornale, ma l'hanno mandato, scusa. Rapiranno tifosi e giocatori sensitivo brasiliano. Quindi è un uomo allora. La faccia sembrava. La faccia era.
2: Dai.
1: Prevede che gli alieni invaderanno i mondiali 2026 e praticamente rapiranno, si può dire così? Si dice rapiranno in mezzo al pubblico.
2: Ma chi?
1: Con le navicelle spaziali li succhiano dall'alto e tu vedi questi tifosi con le sciarpe che se ne vanno mentre vanno via, tifano per la bella forza Brasile, vengono succhiati nell'astronave. Vabbè, comunque, infatti c'è un po' di terrore, c'è un po' di paura tra i tifosi, c'è FIFA.
2: Mamma mia!
1: Vabbè, la battuta è di Nicola Cascione.
2: Ma chi è?
1: Lo salutiamo, ciao Cascione.
2: Ma chi è?
1: È bella.
2: Ma chi è?
1: C'è terrore, c'è FIFA. È una battuta prettamente maschile, signora, perché FIFA, Federazione Internazionale Football Association. Vabbè, insomma, quella roba là che è diversa da è FIFA.
3: Andrea,
1: gli uomini conoscono due cose, due associazioni, la FIFA,
2: sì,
1: e l'altra è incredibile, due ne conosciamo, non è che...
4: Non ci resta che ridere
0: su Radio 60 70 80.
5: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Le classifiche del passato. C'era una volta. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Un'estate magica per il 1964, noi l'andiamo a recuperare attraverso le canzoni, cosa che facciamo sempre qui da questi microfoni, a questo studio di Radio 60 70 80, il canale dedicato alla musica di questi 30 anni che trova in Bruno Righetti appunto il punto di incontro dei successi commerciali dell'epoca, e lo facciamo ogni ora circa con uno spazio di una decina di minuti. Tra l'altro potete seguirci senza perderci mai attraverso lo streaming scaricandovi l'applicazione di Radio Studio Più, e all'interno trovate il link che vi consente di portarci con voi come un portachiavi. E la canzone che comincerà il nostro spazio è di un artista americano che si era trovato molto bene anche da noi, era abituato quindi a frequentare le nostre classifiche. Qui lo troviamo alla posizione numero 8, il titolo della canzone è La notte fatta per amare, Neil Sedaka.

un ragazzino all'epoca nel Sedaka che conquista la parte di qua, dall'oceano, dopo aver fatto bella figura nella parte di là. La notte fatta per amare l'abbiamo lasciato per andare subito ad ascoltarci quella che era la canzone in assoluto regina. Torna in TV dopo tanto tempo, Mina lo fa in una trasmissione di Mike Buongiorno, come ho avuto occasione di dirvi, è la cantante da 150 milioni di dischi. Dal 1964 ce la riascoltiamo con È l'uomo per me all'epoca numero uno.

0: Chiudiamo così anche il 1964 con queste due canzoni che ci hanno ricordato quell'estate, e torneremo ovviamente fra un'ora circa per un altro appuntamento con queste classifiche, ma non prima di avervi lasciato un momento di riflessione, come sempre ormai da qualche tempo facciamo, e ci affidiamo ad un pensiero di una grande studiosa di psichiatria, Elisabeth Kübler-Ross, che diceva: soltanto quando comprenderemo che il nostro tempo sulla Terra è limitato, cominceremo a vivere ogni giorno in pienezza, come se fosse l'unico che ci è concesso. A tra poco!
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. La comunità internazionale si mobilita per dare supporto al Venezuela dopo il violentissimo terremoto che ha colpito la zona di Caracas e altre aree del paese mercoledì notte. In partenza dall'aeroporto militare di Pratica di Mare, un team di vigili del fuoco formato da 41 unità all'interno di una missione internazionale organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. E la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, ha stanziato 500.000 euro per la prima emergenza. 150 milioni di dollari sono i fondi invece mobilitati dagli USA, che stanno anche dispiegando due navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri, per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso. Intanto si aggrava il bilancio, 235 i morti accertati, ma il numero è destinato ad aumentare visto che dispersi sono oltre 50.000 e 4.200 sono i feriti. L'ondata di calore continua a colpire l'Europa con intensità eccezionale. In alcune aree si sono raggiunti 50 gradi, mentre la Spagna conta 212 vittime e Parigi ha vietato gli alcolici negli spazi pubblici per ridurre i rischi sanitari. In Francia salgono a 55 morti per annegamento, molti dei quali sorpresi dalle correnti mentre cercavano refrigerio in fiumi o laghi non autorizzati. In Italia il caldo resta opprimente, oggi diverse città sono in allerta rossa, tra cui Roma, Firenze, Bologna, Perugia e Latina, con temperature percepite oltre il 40 gradi e condizioni particolarmente critiche per anziani e fragili. Il weekend sarà ancora rovente, con massime fino a 40 gradi, ma dal 1 luglio è atteso un cambiamento. L'anticiclone Caronte dovrebbe indebolirsi grazie all'arrivo di aria più fresca dall'Islanda. Ancora morti sulle strade italiane, l'ultimo grave incidente questa mattina tra Foggia e Manfredonia, in località Santa Lucia. A perdere la vita due uomini di circa 30 anni e una donna di 27. L'auto su cui viaggiavano è uscita di strada per cause ancora sconosciute e si è ribaltata più volte. È tutto, a più tardi.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
1: A Radio 60, 70.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Once Upon a Time,
1: C'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato, C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: È il 1974, anno di un decennio difficile, quello italiano, ma dal punto di vista delle classifiche per Adriano Celentano non ci sono crisi. Benvenuti nell'appuntamento dedicato alla Hit Parade del passato con Bruno Righetti, tutti i giorni in onda dal primo pomeriggio sino alla sera inoltrata. Dicevo, non ci sono crisi per questo artista che ogni volta che si propone riesce a soddisfare il suo già numerosissimo pubblico che decide di acquistare i suoi dischi, di andare a vedere i suoi film e di seguire i suoi programmi televisivi. Artista a tutto tondo, antesignano anche per certi aspetti, anticipatore di tematiche musicali che si sarebbero poi sviluppate. Anche in questo caso lo sentiamo in un rap, diciamo, alla Celentano, dal titolo Prison Calling Hanson I Chuso, Adriano Celentano.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.
4: Prison Calling Hanson I Chuso. You're the

Gli anni 70 sono stati anche un momento di grande successo per il gruppo che andremo ad ascoltare tra qualche istante. Cantavano in falsetto, erano un unicum, anzi il cantante si proponeva con il falsetto ed era una situazione abbastanza unica nel panorama italiano, e c'entrano un grande successo con questa canzone. Anima mia, ricordatevi bene, è del 1974 e noi l'ascoltiamo immediatamente.

0: Archiviamo il 1974 e la performance dei Cugini di Campagna e come sempre ci ritroveremo fra un'ora puntualissimi su questi canali per raccontare un'altra storia, un'altra puntata delle pareti di così tanto tempo fa, non prima di avervi lasciato con una perla di saggezza. Voi sapete, noi ci rifugiamo nei pensieri di personaggi importanti per trovare spunti di riflessione anche che ci consentano di vivere la giornata in maniera più leggera. Qui oggi protagonista è Pam Brown, è una poetessa australiana che disse che per ogni uomo che sia vissuto è giunta alla fine una primavera che non aveva mai visto. Esulta allora per le primavere che ti sono concesse. Quanta verità! Noi ci risentiamo tra un'ora.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

bello dell'altro. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. La comunità internazionale si mobilita per dare supporto al Venezuela dopo il violentissimo terremoto che ha colpito in particolare la zona di Caracas mercoledì notte. In partenza dall'Italia un team di vigili del fuoco stanziati dalla CEI 500.000 euro per la prima emergenza, mentre gli USA inviano navi, elicotteri e un aereo. Intanto si aggrava di ora in ora il bilancio dei morti e dei dispersi. Il servizio di Laura Carchidi.
2: 235 al momento i morti e oltre 4.500 i feriti, ma il bilancio è destinato ad aumentare visto che sono ancora 50.000 i dispersi. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano, parte di una comunità che conta 170.000 connazionali. È stato vivo dalle macerie anche un neonato, oltre a 3 fratellini. Molte persone che possiedono telefonini con il sistema Android sono riusciti a salvarsi grazie agli alert lanciati dai loro dispositivi qualche minuto prima dell'inizio del terremoto. Il più forte da 164 anni a questa parte, ha detto la presidente ad interim Rodriguez, confermando il prossimo arrivo di soccorritori internazionali. In partenza dall'aeroporto militare di Pratica di Mare, un team di vigili del fuoco formato da 41 unità all'interno di una missione internazionale organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, mentre la CEI, Conferenza Episcopale Italiana, ha stanziato 500.000 euro per la prima emergenza. 100.000 euro sono stati donati anche da Papa Leone, 150.000 i fondi smobilitati dagli USA, che stanno anche dispiegando due navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri, per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso.
1: La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. Sono le parole di Papa Leone nell'omelia in Vaticano prima di avviare il secondo concistoro straordinario, e poi ai cardinali le sue parole dedicate alla necessità della pace e della fratellanza.
3: Viviamo in un tempo nel quale cresce la tentazione della frammentazione e prevalgono facilmente interessi particolari. La dottrina sociale della Chiesa ci ricorda che il bene comune non nasce spontaneamente, ma domanda responsabilità condivise.
1: E in Italia il caldo resta opprimente. Oggi diverse città sono in allerta rossa, tra cui Roma, Firenze, Bologna, Perugia, Frosinone e Latina, con temperature percepite oltre i 40 gradi e condizioni particolarmente critiche per anziani e fragili. Nel nord Italia si registrano picchi elevati in pianura padana, mentre al sud l'afa resta intensa soprattutto nelle zone interne. Il weekend sarà ancora rovente con massime fino a 40 gradi, ma dal 1 luglio è atteso un cambiamento. L'anticiclone Caronte dovrebbe indebolirsi grazie all'arrivo di aria più fresca dall'Islanda. Ancora un gravissimo incidente sulle strade italiane. Alle 5 del mattino tra Foggia e Manfredonia, località Santa Lucia, 3 vittime, tutte a bordo di una stessa Opel Corsa. A perdere la vita, 2 uomini di circa 30 anni e una donna di 27. L'auto su cui viaggiavano è uscita di strada per cause ancora sconosciute e si è ribaltata più volte, non lasciando scampo al conducente e ai 2 passeggeri. A più tardi.

0: croce, aspettiamo senza avere paura domani.
1: '60, '70, '80 by Studio Più.
2: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Quando si entra in questa decade, io sono particolarmente contento. Benvenuti sul 1984 su Radio 607080 insieme a Bruno Righetti per un'altra dose di classifiche di tanto tempo fa. Gli anni 80, come dico spesso, sono anni dove veramente si è cambiato il modo di fare musica, il modo di proporla, di promuoverla, e quindi siamo di fronte a un momento tanto tanto importante che ci ha regalato personaggi che sono diventate stelle di primissimo ordine. E quindi arriviamo a quest'estate del 1984, dove la nostra classifica qui in Italia diceva che al punto numero uno c'era un ragazzino che si rivela al mondo proprio in quell'estate, poi lo sentiremo più in là, e al secondo c'erano gli Industry con un bel pezzo, State of the Nation, quindi Frankie Goes to Hollywood con Relax, Alice e Franco Battiato con I Treni di Tozer, Phil Collins di Against All Odds al quinto posto, e il Van Halen di Jump alla posizione numero 6. Ma scendendo un po' troviamo un gruppo inglese, si chiamano Tok Tok e nascono dalle ceneri dei Reaction, un gruppo che si era formato nel 1981 e formato da Mark Hollis e da suo fratello Ed. Le vicende li portano ad entrare in contatto con una casa discografica che è la Islands, e che poi consente a questo gruppo, che nel frattempo si è irrobustito con la presenza di Paul Webb e di Lee Harris, realizzare una prima demo, e poi anche arrivano con la EMI al primo disco che si chiama The Party's Over. Ma è con il 33 giri successivo pubblicato nel 1983 che sfondano, e noi ovviamente recepiamo immediatamente la qualità che arriva da questi ragazzi inglesi dall'album It's My Life, e l'andiamo ad ascoltare subito con proprio il disco che dà il titolo a tutto il lavoro, i Tok Tok.
0: C'era una volta Hit Parade.

1984 è stato un anno strepitoso anche per questo ragazzo di Barletta, un autentico talento che con il suo primo disco d'esordio conquista mezzo mondo. Il titolo della canzone è Self Control e è ovvio che stiamo parlando di Raff, canzone regina in quell'estate dell'84.

0: La forza dell'elettronica, la capacità di usare gli strumenti che la tecnologia mette a disposizione, arriva questa drum machine che consente, con la costruzione che Raff gli mette sopra, di raggiungere un risultato addirittura vertiginoso. E si chiude qui l'appuntamento dedicato al 1984, in quella fine di giugno, e come sempre io vi do la raccomandazione di scaricare l'applicazione di Radio Studio Più, all'interno della quale trovate il link per rimanere collegati con la nostra musica. E proprio per finire in bellezza voglio ricordarvi una frase che disse un bambino di soli 11 anni e che qualcuno si premurò di riportare: la felicità è come una malattia, è contagiosa. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. La comunità internazionale si mobilita per dare supporto al Venezuela dopo il violentissimo terremoto che ha colpito in particolare la zona di Caracas mercoledì notte. In partenza dall'Italia un team di vigili del fuoco stanziati dalla CEI, 500.000 euro per la prima emergenza, mentre gli USA inviano navi, elicotteri e un aereo. Intanto si aggrava di ora in ora il bilancio dei morti e dei dispersi. Il servizio di Laura Carchidi.
2: 235 al momento i morti e oltre 4.500 i feriti, ma il bilancio è destinato ad aumentare visto che sono ancora 50.000 i dispersi. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano, parte di una comunità che conta 170.000 connazionali. È stato vivo dalle macerie anche un neonato, oltre a tre fratellini. Molte persone che possiedono telefonini con il sistema Android sono riuscite a salvarsi grazie agli alert lanciati dai loro dispositivi qualche minuto prima dell'inizio del terremoto. Il più forte da 164 anni a questa parte, ha detto la presidente ad interim Rodriguez, confermando il prossimo arrivo di soccorritori internazionali. In partenza dall'aeroporto militare di Pratica di Mare, un team di vigili del fuoco formato da 41 unità, all'interno di una missione internazionale organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, mentre la CEI, Conferenza Episcopale Italiana, ha stanziato 500.000 euro per la prima emergenza. 100.000 euro sono stati donati anche da Papa Leone, 150.000 i fondi smobilitati dagli USA, che stanno anche dispiegando due navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri, per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso.
1: La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. Sono le parole di Papa Leone nell'omelia in Vaticano prima di avviare il secondo concistoro straordinario, e poi ai cardinali le sue parole dedicate alla necessità della pace e della fratellanza.
3: Viviamo in un tempo nel quale cresce la tentazione della frammentazione e prevalgono facilmente interessi particolari. La dottrina sociale della Chiesa ci ricorda che il bene comune non nasce spontaneamente, ma domanda responsabilità condivise.
1: E in Italia il caldo resta opprimente. Oggi diverse città sono in allerta rossa, tra cui Roma, Firenze, Bologna, Perugia, Frosinone e Latina, con temperature percepite oltre i 40 gradi e condizioni particolarmente critiche per anziani e fragili. Nel nord Italia si registrano picchi elevati in pianura padana, mentre al sud l'afa resta intensa soprattutto nelle zone interne. Il weekend sarà ancora rovente con massime fino a 40 gradi, ma dal 1 luglio è atteso un cambiamento. L'anticiclone Caronte dovrebbe indebolirsi grazie alla di aria più fresca dall'Islanda. Ancora un gravissimo incidente sulle strade italiane. Alle 5 del mattino tra Foggia e Manfredonia, località Santa Lucia, tre vittime, tutte a bordo di una stessa Opel Corsa. A perdere la vita due uomini di circa 30 anni e una donna di 27. L'auto su cui viaggiavano è uscita di strada per cause ancora sconosciute e si è ribaltata più volte, non lasciando scampo al conducente e ai due passeggeri. A più tardi.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

Allora, il buon pomeriggio arrivi nelle vostre abitazioni, nelle vostre fabbriche, sulle vostre automobili, da tutte le parti, perché noi siamo arrivati.

affrontare il pomeriggio i nostri ascoltatori. Ieri abbiamo parlato molto di musica italiana degli anni 70, ma mi sa che anche oggi gatta ci corra. È vero. Allora 351 351 1000, buon pomeriggio.

0: È un pezzo del 70 questo, che a me è sempre piaciuto molto.
1: Buongiorno Piero, sono Vincenzo da Torino. Ti volevo chiedere se oggi mi facevi passare un pezzo che per me è un'icona degli anni 80. Sono cresciuto con questa canzone, è un pezzo di cuore mio. Il titolo si chiama The Power of Love. Il resto lo metti te, tanto sai chi è. Grazie Pier, buona giornata.

Allora Vincenzo, questo fa parte insomma del giochino anni 80 dei lenti, no? E io spero di aver indovinato The Power of Love, perché c'è anche la versione di Julius and the News, ma quella è tutta un'altra cosa, è ballabile a discoteca, mentre questo era il classicone dei lenti che ha fatto innamorare un miliardo di persone, vero Simonetta? Lo so, vedi, la Simonetta non si scosta dall'italiano, vuole sentire Bella da morire degli Homo Sapiens.

0: ci troviamo così a volte in imbarazzo, perché dobbiamo comunicare le cose piacevoli e a volte quelle non tanto carine. Allora, io sono molto vicino a una nostra ascoltatrice che si chiama Sandra, perché oggi che è successo, Sandra? Che è successo?
1: Ciao Pier, questa mattina è mancata la mia mamma. Dai, ci sentiamo poi la prossima settimana, va bene? Ciao.
0: Tante naturalmente condoglianze, Sandra, e ti regalo un pezzo bellissimo di Lucio Dalla, si intitola Cara. Eccola qua.
2: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento.

0: Allora tante condoglianze, Sandra, da parte anche di tutti i nostri ascoltatori che, come al solito, si dimostrano di una sensibilità incredibile. Vedi? Noi ormai abbiamo formato questa grandissima e bellissima, spero, famiglia. Ci vogliamo tutti molto bene, anche se spesso e volentieri scherziamo, però a volte succedono delle cose che... Vabbè, allora, questa era per te, Sandra. L'ho scelta apposta, un grande pezzo di Lucio Dalla, ed era naturalmente cara.
1: Ciao, bene. Pierangelo, sono Fabrizio D'Ancona. Mi potresti mettere una canzone della Kool & Gang? Grazie, ciao.

Vedi, Fabrizio invece compie 57 anni oggi. L'abbiamo già festeggiato questa mattina, insomma. Ma è lunga la giornata, Fabri, perciò bisogna godere il proprio giorno del compleanno, perché altrimenti, vabbè. Allora, Fresh, ho scelto Fresh, così tanto per stare un po' in tema qua, perché serve la bombola d'ossigeno, è una cosa incredibile dalla calura, va bene. Nonostante siamo in montagna, va bene. Allora, molti di voi ci hanno scelto The Sound of Silence o altri pezzi, ma quello più espressivo per oggi forse lo trovo questo, che si intitola The Show Must Go On. E naturalmente Sonny Quinn.

0: va avanti, diceva il grande Freddie Mercury. The show must go on. Grazie a Letizia e buongiorno anche ad Alfredo e ad Ettore. Buongiorno, buongiorno ragazzi. Andiamo in pubblicità, torniamo con gli Stylecons.
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80 by Studio Più.
3: La radio di 30 anni di successi.
2: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, sono Ivan. Cortesemente mi fareste ascoltare degli Style Councils con Didn't Matter? Grazie.

0: sai che era una vita che non sentivo questa. Gli stai canso di Edith Man. Gran pezzo, davvero. Siamo molto molto di fretta oggi. Chi c'è? Aspetta un attimo, no, siamo di fretta perché è venerdì, voglio cercare di accontentare più persone possibile. È difficile, però.
1: Sono Cinzia.
0: Sì.
1: Ascolta, vorrei sentire Face to Face, Art to Art dei The Twins. E poi ti saluto perché vado al mare. Ciao.
0: Buone vacanze, buone vacanze.

0: Prince. Grazie Cinzia, buone vacanze, ci sentiamo presto. Questo fa una dedica, la moglie non sa neanche come si chiama.
1: Buongiorno Pierangelo, sono Giovanni da Bordognori. Vorrei farti una dedica a mia moglie che oggi compie gli anni. Di Antonello Venditti, perché lei è una grande fan di Venditti. 21 modi per dirti ti amo, grazie.
0: Beh, allora facciamo gli auguri a Rita. Si chiama Rita, no?

0: per dirti ti amo. E pensavo che mi dicesse 21 modi per fare l'amore, invece no. 21 modi per dirti ti amo. Auguri, auguri in
1: Italia. Domani non ci siete, e visto che non è un compleanno, dunque non porta male festeggiarlo prima, domani sono 27 anni che sono sposata, mai avrei pensato di arrivare fin qui, tra alti e bassi, due figli meravigliosi, mettimi quello che vuoi, tanto mi conosci, ciao!
0: Monia, sai che ti metto, dato che hai detto che va tutto bene, allora... Va bene, va bene, va bene, va bene. Anche se non va bene, va bene così. Va, sì.

altre bugie. Cosa ne pensi di dimenticare, di lasciarci andare?

0: questo è un altro signor pezzo, comunque. Vabbè. Allora, devo fare gli auguri a un bimbo io qua. Ma va. E lo faccio con molto piacere.
1: Ho sentito lì la ragazza di prima, le condoglianze. D'altronde è una ruota che gira. Però dai, se vogliamo, volevo fare gli auguri al mio nipotino che compie i 2 anni, il mio grande Alessandro. Grazie, ciao.
0: Allora Alessandro, sei pronto? Ecco, guarda che arriva, guarda che arriva.

0: Ecco il nostro piccolo Alessandro che oggi compie 2 anni. Allora, vedi che lo zio ha scelto bene, lo zio, sì. No, vabbè, insomma, dovevo mettere una canzone per un bimbo di 2 anni, magari lui questa non la conosce, non l'ha mai sentita, però... Alessandro, quando diventerai più grande, ascoltala, perché è bellissima, Occhi di Gatto.
1: 60, 70, 80, live! 60, 70, 80, by Studio Più.
2: La radio, per quelli che i ricordi sono il presente.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. La comunità internazionale si mobilita per dare supporto al Venezuela dopo il violentissimo terremoto che ha colpito in particolare la zona di Caracas mercoledì notte. In partenza dall'Italia un team di vigili del fuoco stanziati dalla CEI 500.000 euro per la prima emergenza, mentre gli USA inviano navi, elicotteri e un aereo. Intanto si aggrava di ora in ora il bilancio dei morti e dei dispersi. Il servizio di Laura Carchidi.
2: 235 al momento i morti e oltre 4.500 i feriti, ma il bilancio è destinato ad aumentare visto che sono ancora 50.000 i dispersi. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano, parte di una comunità che conta 170.000 connazionali. È stato vivo dalle macerie anche un neonato, oltre a tre fratellini. Molte persone che possiedono telefonini con il sistema Android sono riusciti a salvarsi grazie agli alert lanciati dai loro dispositivi qualche minuto prima dell'inizio del terremoto. Il più forte da 164 anni a questa parte, ha detto la presidente ad interim Rodriguez, confermando il prossimo arrivo di soccorritori internazionali. In partenza dall'aeroporto militare di Pratica di Mare, un team di vigili del fuoco formato da 41 unità all'interno di una missione internazionale organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, mentre la CEI, Conferenza Episcopale Italiana, ha stanziato 500.000 euro per la prima emergenza. 100.000 euro sono stati donati anche da Papa Leone, 150.000 i fondi smobilitati dagli USA, che stanno anche dispiegando due navi da guerra, oltre ad aerei da trasporto ed elicotteri, per fornire supporto logistico alle operazioni di soccorso.
1: La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. Sono le parole di Papa Leone nell'omelia in Vaticano prima di avviare il secondo concistoro straordinario, e poi ai cardinali le sue parole dedicate alla necessità della pace e della fratellanza.
3: Viviamo in un tempo nel quale cresce la tentazione della frammentazione e prevalgono facilmente interessi particolari. La dottrina sociale della Chiesa ci ricorda che il bene comune non nasce spontaneamente, ma domanda responsabilità condivise.
1: E in Italia il caldo resta opprimente. Oggi diverse città sono in allerta rossa, tra cui Roma, Firenze, Bologna, Perugia, Frosinone e Latina, con temperature percepite oltre i 40 gradi e condizioni particolarmente critiche per anziani e fragili. Nel nord Italia si registrano picchi elevati in pianura padana, mentre al sud l'afa resta intensa soprattutto nelle zone interne. Il weekend sarà ancora rovente con massime fino a 40 gradi, ma dal 1 luglio è atteso un cambiamento. L'anticiclone Caronte dovrebbe indebolirsi grazie all'arrivo di aria più fresca dall'Islanda. Ancora un gravissimo incidente sulle strade italiane. Alle 5 del mattino tra Foggia e Manfredonia, in località Santa Lucia, tre vittime, tutte a bordo di una stessa Opel Corsa. A perdere la vita due uomini di circa 30 anni e una donna di 27. L'auto su cui viaggiavano è uscita di strada per cause ancora sconosciute e si è ribaltata più volte, non lasciando scampo al conducente e ai due passeggeri. A più tardi.
0: 60 70 80 live. Pierangelo Lanfranchi.
4: Buongiorno a tutti, sono Gabriele da Milano. Se è possibile oggi mi ascolterei Lei balla sola in italiano, sì, oggi vado in italiano. Se lei balla sola, non mi ricordo più chi la canta, però ciò che si chiama Lei balla sola. Grazie mille ancora, buona giornata, 60 70 80.

crisi. Una volta non c'erano i telefonini, c'erano i telefoni normali, la gente telefonava e c'era la segretaria che scriveva le dediche. Mi trovavo con 30-40 dediche solamente per le balla sola di Fabio Vanni, davvero. È stato un fenomeno incredibile questo pezzo, poi fatto anche in inglese, Letter of My Heart di Steve Allen, però ogni tanto andiamo a ricordarlo anche Fabio Vanni, l'abbiamo sentito anche ieri. Grazie a Gabriele, grazie anche a Remo che lo voleva riascoltare, va bene. Barbara da sola a casa, tranquilla sul divano, con l'aria condizionata, si sta da Dio lì, giusto? Lo so. Remme, Losing My Religion.

0: questa Lucy My Religion dei REM. Stare a casa da soli lì sul divano senza che nessuno disturbi, penso che sia il massimo, eh? Vabbè. Se poi sei dotata di aria condizionata sei tranquilla.
1: Buongiorno,
0: no?
1: Ragazzi, vabbè, buongiorno Padre Pier, vediamo Padre Pier se ce la facciamo oggi, che dici?
0: Vediamo,
1: Adventures, ti ringrazio, ciao ciao bello, buon weekend a tutti.

0: grazie anche a te Claudio, mi raccomando, sarà un weekend molto caldo, spero che voi vi siate già organizzati col mare, con la montagna, col lago eccetera eccetera, perché qua non si resiste a un caldo così. La cosa infernale, pensa che in montagna piove tutti i giorni, perché io sono qua, no, piove tutti i giorni, ma c'è un caldo infernale, anzi più piove più viene caldo, è una cosa incredibile. Buongiorno.
1: Mi piacerebbe sentire George Michael, One More Try, e augurare a tutti e a te soprattutto Pierre un buon fine settimana. Un abbraccio, ciao ciao.

0: Allora, ieri sera ci siamo rilassati, emozionati molto nel sentire lo special di Michael Jackson. Abbiamo fatto 40 minuti di Michael Jackson, ma devo dire che uno special bisogna farlo anche su George Michael. Un giorno o l'altro lo faremo, perché anche lui con gli UM ci ha regalato meraviglie. Grazie.
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: Che fece? Che fece? Grazie Emiliano, buon fine settimana anche a te, mi raccomando. Fantastico anche Zucchero, eh? No, non ti faccio sentire la fine perché quella è... No. Siamo ancora in fascia protetta.
1: Ciao Pierangelo, sono Fabrizio di Ancona. Oggi volevo richiedere una canzone dei Yellow Man e dedicarla al mio amico Fabrizio che compie gli anni oggi. Ciao ciao.
0: Sai quanti ne fa? Sai quanti ne fa? 57 ne fa. Se il Fabrizio che dico io è quello, eh sì.

Pini di Ancona c'è l'altro Fabrizio. Sicuramente ci sarà anche Vena nei paraggi. È lì lui, Vena? No, non c'è, non c'è. Allora, chi è che voleva un pezzo di Bruce Springsteen? Questo è dolcissimo, ho sentito la Because the Night. Ciao Giovanni.

0: Poi vedi come cambiano le versioni dei pezzi? Questo pezzo di Patti Smith che lui l'ha reso molto più dolce e forse, non so, molto particolare, eh? Grazie Giovanni. Because Tonight era Bruce Springsteen, tra di loro poi si capiscono, sai come riescono a farne delle versioni.
1: Buongiorno,
0: bellissime,
1: Pierangelo,
0: davvero.
1: Diego da Monza, Brianza. Volevo ascoltare se era possibile oggi i Yazoo con Nevodius di Arru.

Nobody's here per Yazoo. Grazie Diego. Che sia un buon fine settimana anche lì dalle parti di Monza, eh. Che ore sono? 16:14. Io avevo voglia che qualcuno oggi richiedesse la Carrà, perché ancora da ieri io desideravo ballare il tucca tucca. Oggi volevano Pedro, ma a me non me ne frega perché metto il tucca tucca, vero? Fazio! Fazio!

0: Ma ho sentito un urlo, era Roby Z. Un giorno o l'altro te la regalo io, il vecchietto, dove lo metto, dove lo metto, non lo so, non lo so. Eccolo qua, Harry Clapton, abbiamo sentito Laila, dai, via, via, via, via, via, via.
1: Chi c'è? Dopo il tuo capito, cosa dici di mettere Dancing Queen, una regina danzante? Ciao.
0: Chi era?

0: più 30 anni di grandi successi.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Eccoci qua gli Aeronauts, grazie Giancarlo di Covo, in provincia di Bergamo. E la sui lui lui. Anche alla Giulia piacerebbe una speciale di Giosmai.
1: Buon pomeriggio, mamma mia, che tuffo nel passato che mi hai fatto fare. Prima ascoltando Zucchero mi è tornato in mente quando andavo ancora a scuola e quindi in questo periodo era già vacanza, una meraviglia. Adesso ovviamente ci assoniamo, 3 mesi di vacanza. E quindi rimango con la memoria degli anni Ottanta. E ti chiedo, se possibile, una canzone di Madonna che mi piaceva tantissimo all'epoca. Era legata anche a un film. La canzone è Who's That Girl? La dedico a tutti quelli che stanno lavorando e che confidano in un venerdì sera scoppiettante. A presto e un saluto a tutti da Giulia. Ciao, ciao!

Ma chi è quella donna? Chi è quella donna? Ma non lo so. Who's that girl? Chissà, chissà. Vedi, tutte le volte, Giulia, mi cadi sempre nello stesso errore. Invece di dire alla fine ciao ciao ciao, come dici tu, saluta Emiliano per piacere, perché poi dopo io, vedi, devo curarmelo tutto il pomeriggio, tutta la sera, tutta la notte, perché Giulia non mi ha salutato, eccetera. Invece di dire tre ciao, di, guarda, dinne uno solo, poi ciao Emiliano, bene. Te lo chiedo proprio. Una roba impressionante. Va bene, grazie Giulia. Allora, c'è un signore qua che si chiama Giovanni e di Verona, che sta portando i suoi genitori ottantenni a fare una bella passeggiata. A loro regalo.

anni che ho sognato la California, insomma. Stai portando a spasso i genitori, bisogna vedere se sono i genitori che portano a spasso te o se sei tu che porti a spasso loro. Grazie Giovanni, un abbraccio forte a mamma e papà. Questa è la California Dreaming dei Mamas and Papas. C'è qualcuno che aspetta a casa? Chi è che ti aspetta a casa? Hai i tuoi tre setter inglesi? E allora vai a casa la svelta, perché avranno anche fame, 20 giorni che manchi, cioè non ho capito. Vabbè, cos'è che mi scrivi? Domenica rientro a casa e i miei tre setter inglesi salvati da tre cacciatori che li tenevano, non puoi immaginare come. Immagino. Cerca di tornare a casa e accudirli per bene, mi raccomando. Somebody's watching me.

0: Mazza, è una mamma stupenda, Giovanna, che ti dice? Allora, Pier, mia mamma dice che se dici dove sei ti manda una torta gigante. Manda un bacio alla mamma, grazie. Grazie davvero, sono troppo distante, non arriverebbe mai. Grazie Giovanni, vabbè. Era salvare suoce mi di Rockwell. C'era pure Michael Jackson qua, tanto per cambiare, va bene. Allora, fammi pensare un attimo, ecco, c'è questo.
1: Buon pomeriggio, Pier, sono Massimo da Monteurano City. Senti, io volevo riascoltare la canzone che dopo 6 anni di fidanzamento a me costate quasi 100 milioni di lire. La canzone è Catch the Fox. Ecco, vedi? Quanti danni fa a volte le canzoni?
0: Vedi. 100 milioni ti è costato.

0: Hai fatto una caccia alla volpe piuttosto cara tu, Massimo. 100 milioni, immagino. Insomma, ti è costato 50.000 euro, mica neanche tanto, eh.
1: Buongiorno. Papa got a brand new bag di James Brown. Volevo richiederlo perché mi piace moltissimo. Grazie, salve tutti. Buona giornata a tutti quanti.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Consueta instabilità pomeridiana sui rilievi in un contesto anticiclonico ancora ben solido e caldo. Nel corso del pomeriggio si registreranno alcuni temporali soprattutto sull'arco alpino con rari sconfinamenti in pianura, possibili rovesci anche sul basso Tirreno e aree interne delle isole maggiori, tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte le precipitazioni temporalesche si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

dice mestremisco. Mamma mia, ragazzi. Los Hermanos Regal. Quando calienta il sole, va bene. E ci sta anche questo nel nostro programma, non c'è problema. Allora, posso salutare anche Francesco Di Bari, che ieri, che si vede che non ha ascoltato la radio, ma noi in, dalle 17 alle 17.45 abbiamo fatto uno special di Michael Jackson e abbiamo messo tutte le più belle, almeno penso di aver messo tutte le più belle di Michael Jackson. Lui ha rifatto in italiano una versione, cos'è? Tu non sarai sola, no, tu non sei solo e lei non sarà sola, you're not alone, ma comunque... Grazie per avermi mandato il link, adesso quando avrò tempo l'ascolterò, però poi c'è You Are Not Alone da ascoltare. Vabbè, per ora grazie Massimo, questo è Rock and Roll Rumble.

Ciao Pierre, per la Dire Straits mania, Your Latest Track, per augurare a tutti un buon weekend. Marco da Como, ciao!

0: Adesso. Dolcezza per dolcezza, furor di popolo, devo dire, richiestissima, You're Not Alone, Michael Jackson. L'abbiamo regalata anche al nostro amico Francesco Di Bari, che se ne è fatta una versione italiana, lui è inimitabile Michael Jackson, perché indipendentemente dalla dolcezza della canzone, poi... era l'interpretazione che colpiva, eh? Va bene, grazie.
1: E avanti, chi prossimo. C'è, sì, buongiorno. Lei chi è? Piero Angelo Lanfranchi, sì, sì, mi dica, che problema. Sì, ma... soffre dell'obbligo di mettere dischi che non le piacciono. Lo so, è un problema molto diffuso tra i DJ. Guardi, io oggi le prescrivo questa cura, faccia così, prenda una suite Foxy on the Run, ecco, una dose sola, originale, però non prenda il generico come farmaco, prenda proprio gli suite Foxy on the Run e poi mi dica come va, ecco, se migliora la situazione. Buona giornata a tutti, ciao Pier.

0: Allora pensa, Riccardo, che io ne conosco di disco che tanti, e non ce n'è non c'è nessuno che riesce a capire questa musica, no? Ma nessuno, proprio nessuno, e ne conosco un miliardo, ma loro sono lì a strimpellare le cosucce con il disco. Queste sono le cose che bisognerebbe mettere anche nei locali, perché insomma non decadranno mai. La Fox on the Run degli Sweet, io con Love is Like Oxygen e con Fox on the Run ci ho fatto delle serate intere. Se poi ci vogliamo mettere anche al break dei Led Zeppelin, magari
1: 80 live.
2: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

lasciano libera scelta. Questo è Foxy, un grandissimo pezzo che si intitola e non finisce più la R. Rock.

0: che funziona la cura?
1: Oh, bene, Pier, vedo che la cura degli sfit funziona, la medicina che ti ho prescritto. Bene, bravo, continua così, che va bene. Ciao a tutti, Riccardo da Varese.
0: Ciao Riccardo, se fosse per me, guarda, tutto il giorno.
2: Ciao,
0: tutto il giorno.
2: Buon pomeriggio, anzi buonasera.
0: Buongiorno. Buonasera.
2: Sono Mario da Milano, volevo sentire la colonna sonora, il soundtrack dei Guerrieri della Notte. Bellissima. Grazie Pier, un abbraccio e buon weekend.

0: Come, non lo conoscevi questo? Mamma mia, I guerrieri della notte, non l'hai visto il film, Barbara?
1: Ma quanto è spaziale sto pezzo, bellissimo, bravissimo chi l'ha richiesto.

notte qua. Che ore sono? 17:08 minuti. Ma allora possiamo metterli anche i Commodores? Alziamo la mano, li vogliamo? Ma c'è.

0: Non fatemi sentire queste
1: bene,
0: cose,
1: amico
0: dai,
1: mio, la mia avventura lavorativa a Celle Ligure è finita, sto tornando. Mentre tutti dall'altra parte arrivano per farsi weekend, eventualmente anche vacanza, quindi il casino arriva, io me ne vado, peccato che la spiaggia l'ho vista solo di striscio.

Allora, chi è che mi scrive? Lorella, buon pomeriggio Lorella. Mi scrive: quanto è stato bello il tributo globale a Michael Jackson di ieri. Tutto il mondo, ognuno nel proprio fuso orario, nello stesso momento, alle 23.26 in Italia, ovvero alle 14.26 di Los Angeles, abbiamo ascoltato Heal the World. È sicuramente un qualcosa da ripetere, vero? Vabbè, mi piacerebbe riascoltare Heal the World proprio oggi come ultima canzone, se è possibile, e altrimenti ricordare ciò che abbiamo fatto ieri, che è stato davvero molto bello. 40 minuti regalati a Michael Jackson, perché dopo 17 anni che ci manca, insomma, lo dovevo fare. E Heal the World la sentiremo come ultimo pezzo stasera, promesso, va bene? Grazie Lorella, ovunque tu sia, buon fine settimana, buona serata, buon tutto, via con A Woman Needs Love, la dolcezza di casa mia, grande Ray Parker Jr.

Beh, insomma, diciamo che tutti questi signori meriterebbero un tributo, no? Perché anche Ray Parker, mamma mia, ragazzi, che cosa. Li faremo. Non dobbiamo approfittarne, ho approfittato ieri del giorno in cui ricorreva la scomparsa di Michael Jackson, che era quasi obbligatorio, ma certi tributi cercheremo di assemblarli e metterli insieme, perché insomma sono tanti quelli che dovremmo fare, vero? Ray Parker Jr. e Woman is Love. Oh yes, qualcosa di molto dolce, di molto bello, se qualcuno

ecco, vedi, basta sentire qualcosa che picchia che la gente è contenta. Ma è venerdì sera, sono le 17.25. Una preparazione a quello che sarà poi il weekend. Si ballerà anche questo Stay in Alive dei Bee Gees. Fallo picchiare, fallo. Basta che ci sia il rullante che picchia che siamo a posto. Vedi qua, un'altra cosa. I Planet Funk Nights in White Setting.

0: i disciocchi moderni guardano queste cose, no? Guardano che le cose picchino, devono fare casino, perché se non fanno casino non va bene, no?
1: Sai quando hai parlato di canzoni che picchiano? Proprio questa pensavo. Perché so che piace a me, ma so anche che piace tanto a quella ragazza di Lissone, mi sembra che sia anche lei al mare, da quelle parti dove ero io, di là. Comunque, se è in ascolto, dai, dedichiamola a lei, che so che le piace.
0: Chi è quella signora lì? A lei piace Giorgio Moroder, non piacciono i Planet Funk. Piace la versione di Giorgio, quella normale, bella, tranquilla. Va bene, comunque non è male neanche questo. Dai, Nazi Nuove Setting erano i Planet Funk. Adesso lo faccio io il casino giusto, vedi?

Milano che mi scrivi, con la musica non si invecchia mai, insomma. vabbè. E infatti lo dico sempre, se non ci fosse la musica sul vostro posto di lavoro oppure in auto sarebbe un disastro, eh? Però poi dipende anche che musica ascolti. A noi piace sentire la musica bella, insomma, in linea di massima, eh. 17:31 di un grande venerdì 26 giugno, Radio Gaga.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Emergono nuovi particolari sul futuro di Villa Certosa.
3: La famiglia dell'Emilio Altani ha chiesto al comune di Olbia, dove c'è la pertinenza di Villa Certosa, ha chiesto un cambio di destinazione d'uso, quindi farla diventare da villa privata a un hotel di lusso, e nel cambio di destinazione ha chiesto anche e soprattutto un aumento delle volumetrie, quindi di poter costruire ulteriori vani, ulteriori stanze, appunto per poterla far diventare un vero e proprio hotel, un albergo di extra lusso. L'investimento in Villa Certosa, ricordiamo, è stato di 350 milioni di euro, a fronte insomma della richiesta iniziale che era di 500 milioni, è un investimento soprattutto commerciale, quindi non solamente un investimento che riguarda la residenza privata, e quindi vedremo se il comune di Olbia sarà d'accordo insomma con le mire della famiglia Altani e se appunto Villa Certosa diventerà una specie di hotel e sfrutterà anche i fasti del passato della famiglia Berlusconi.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Terremoto in Venezuela, sale a 589 il numero dei morti, 2.980 feriti, oltre 50.000 le persone disperse. Tra le vittime anche un cittadino italo-venezuelano. Nelle zone del sisma, rende noto la Farnesina, ci sono 65.000 nostri connazionali. Intanto si muove la macchina degli aiuti umanitari dal Vaticano, 100.000 euro per le urgenze. Tra domani e lunedì il picco dell'ondata di caldo record in Italia, nel weekend saranno 22 le città da bollino rosso. Martedì si prevede un calo delle temperature. Dopo la violazione della privacy nei mesi scorsi, ancora un attacco hacker colpisce migliaia di utenti di Trenitalia, seppur non password e credenziali dei pagamenti. Preoccupano le truffe di phishing che sfrutteranno le informazioni trafugate. Tennis, lunedì scatta Wimbledon, oggi il sorteggio. Sinner, campione in carica, come da tradizione debutta nel primo match sul centrale contro il serbo Kecmanovic. Formula 1 in Austria, nelle prime libere, miglior tempo di Kimi Antonelli davanti all'altra Mercedes di Russell, quinta la Ferrari di Hamilton. È tutto, a più tardi.

Vedi il mondo senza la musica, come diceva un filosofo, è come un corpo senza un'anima, è vuoto e molto freddo. Di nuovo un saluto a tutti quanti.

tu prova a immaginarti ad essere così, qualsiasi ambiente, senza la musica. Ma che faresti? Non lo so. Oppure personaggi, come ho tanti amici che viaggiano spesso in macchina, senza autoradio. È da suicidio proprio. Allora, Rock the Boat, Juice Corporation, prima di lasciarvi, c'ho qua quattro canzoncine da pelle d'oca io, vabbè. Perciò se avete accanto la figliuola o il figliuolo, preparatevi a spegnere le luci perché il primo è questo. Ah.

Qua non si esce dalla mattonella, eh. Se la mattonella è 50 per 50 ci devi stare dentro. Grande personaggio anche questo, Rod Stewart, I don't want to talk about it. Ma favola, favola, favola. Il buon venerdì a tutti voi, eh. E il buon fine settimana anche, devo dire, con John Lennon.

Vabbè, insomma, quando ti trovi a sentire John Lennon o senti Woman o senti Mage, vabbè, grazie, siamo quasi alla fine. C'è il penultimo disco che trovo molto bello, molto interessante, molto dolce, tutto da ballare. Si intitola Mandy ed è cantato da Mr. Barry Manilow.

ma quanti cantanti, quanti artisti potremmo prendere in considerazione, perché a partire da Barry Manilow, fatto andare a Howard Stewart, Rod Stewart e tanti altri. Va bene, allora io ho promesso a Lorella l'ultimo disco oggi e ogni promessa è debito, perciò bisogna farlo. Io per ora vi ringrazio, vi auguro un buon fine settimana, ci sentiamo lunedì mattina alle 7 oppure nel pomeriggio alle ore 15 e io penso che quelli come me innamorati della musica, delle sonorità di Michael Jackson ascoltino ancora una volta questo grande successo che ieri insieme a tutti gli altri ci ha fatto emozionare parecchio. Signore e signori, buon weekend con Il The World.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080, la musica mixata degli anni più belli.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano ancora i mondiali. Altra notte di verdetti dopo quelli che hanno già riempito mezzo tabellone della rassegna iridata con più squadre di sempre. Sudafrica-Canada, Olanda-Marocco, Giappone-Brasile, USA-Bosnia. Sono questi i primi sedicesimi. Alle 21 scontro tra titani per il primo posto del gruppo I. Mbappé e la sua Francia opposti alla Norvegia di Haaland, supportato a distanza dalla remata viking dei tifosi nordici. Allo stesso orario in campo anche Senegal e Iraq, ancora a secco. Alle 2 spazio a Uruguay-Spagna e Capoverde-Arabia Saudita. Gli iberici guidano il gruppo H con 4 punti. Dietro le furie rosse c'è la celeste di Bielsa, quota 2, come la favola capoverdiana a più 1 sui medio orientali. Chiudono il giro di partite Nuova Zelanda-Belgio ed Egitto-Iran, in programma alle 5 del mattino. Serie A, Nico Paz resta al Como. Accordo raggiunto tra l'Ariani e il Real Madrid, che nelle ultime ore aveva deciso di esercitare il diritto di recompra, lasciando alla squadra di Fabregas la possibilità, in via del tutto preferenziale, di riprenderselo per soli, si fa per dire, 60 milioni. I Blancos tuttavia rimarranno legati alle sorti del trequartista grazie alla nuova possibilità di recompra per 80 milioni. Voltiamo pagina, tennis, sorteggiato il tabellone principale di Wimbledon, in programma dal 29 giugno al 12 luglio. Saranno 7 gli italiani a scendere in campo, su tutti Jannik Sinner, incoronato lo scorso anno dopo la vittoria in finale contro Alcaraz, ancora out per infortunio. Il numero 1 al mondo lunedì alle 14.30 aprirà i giochi in qualità di campione in carica contro il serbo Kecmanovic. Poi i possibili incroci nella stessa parte del torneo con Dardelli, Hodar, Medvedev o Djokovic. Eventuale finale, scaramanzia permettendo, contro Sasha Zverev, fresco vincitore del Roland Garros ai danni di Cobolli. Quest'ultimo esordirà contro Navone. Per il già citato Dardelli invece c'è Quinn, per Berrettini Wawrinka, che saluterà il tennis il prossimo 19 dicembre. E ancora Arnaldi contro Ellis, Sonego opposto ai Ceverri, Bellucci a Svaida. Nel tabellone femminile spiccano le tre azzurre, Jasmine Paolini sfida Montgomery, Elisabetta Cocciaretto Wang, mentre la 18enne Tyra Grant opposta a Bauter. MotoGP, Gran Premio d'Olanda, ad Assen le prequalifiche vedono in testa Bezzecchi, brutta caduta nel finale per Alex Marquez. Formula 1, dalle 17 piloti in pista per le seconde libere in Austria. Nel primo pomeriggio le FP1 avevano visto il miglior tempo di Kimi Antonelli davanti a Russell e Piastri, quinto Hamilton. In chiusura il volley, l'Italia di Fefe De Giorgi torna subito in campo dopo i due KO alla seconda settimana di Nations League maschile. Alle 20 la sfida alla nazionale brasiliana, ieri il pesante 3-0 contro l'Ucraina, preceduto dal 3-2 al tie-break contro la Bulgaria. Ed è tutto.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 dai Studio Più.
2: Benvenuti su Radio 60 70 80. Sono Daniele Baldelli. Nella prossima ora ascolterete dei mixati che ho realizzato dal vivo durante le mie serate. Alla Baia degli Angeli, i Remember Cosmic, Boiler Room di Londra, Boiler Room di Bali. Nel mio tour in Giappone c'è

0: cervello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Terremoto in Venezuela, 589 le vittime. La Farnesina ha comunicato il decesso di 3 cittadini italo-venezuelani, 3 dispersi, una donna palermitana, Francesca Mannina, per cui i familiari hanno diffuso un appello sui social. Partiti aiuti umanitari da 17 paesi, la comunità europea ha stanziato 200 milioni per la ricostruzione. Nuovo attacco hacker contro Trenitalia. L'azienda sta informando alcuni clienti tramite mail. Non sono stati coinvolti dati d'accesso agli account né informazioni relative ai pagamenti. L'azienda invita a prestare massima attenzione ai messaggi sospetti. Disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per Genti Berisha, il 26enne albanese arrestato per la morte dell'agente di polizia Francesco Impezzabile, caduto a Milano dalla sua moto durante un inseguimento. Il giovane non si era fermato all'alt, era fuggito a velocità folle con il suo SUV. La Jeep di Milano, dopo l'interrogatorio, aveva convalidato l'arresto. Oggi la PM ha modificato la richiesta di carcere nei domiciliari.
2: L'economia.
1: Il PIL e l'occupazione del mezzogiorno crescono di più rispetto al centro e al nord Italia, rileva l'Istat nelle stime preliminari. Nel 2025 il prodotto interno lordo ha mostrato una dinamica moderatamente positiva, sostanzialmente omogenea nelle diverse zone del paese. La crescita in volume è stata dello 0,5% a livello nazionale, nel nord-ovest, nel nord-est e nel centro. Fa meglio il mezzogiorno, che ha registrato un più 0,6%. Il Sud Italia ha trainato anche la crescita dell'occupazione a livello nazionale con un più 1,5%, il Sud ha spinto l'Italia a un più 1,1%, stesso dato del centro, nord-ovest più 0,9%, lievemente indietro il nord-est più 0,8%. E sono sempre dati Istat, a giugno si stima un calo del clima di fiducia dei consumatori da 93,4 a 92,4, di segno opposto invece il dato che riguarda le imprese in aumento, da 94,2 a 95,2. Miglioramenti in tutti i comparti oggetto di rilevazione, nella manifattura e nelle costruzioni, ancora luce e ombre il commento della Codacons sui dati. Volkswagen accelera sulla riduzione dei costi. L'azienda automobilistica tedesca prevede di tagliare fino a 100.000 posti di lavoro, di interrompere la produzione in 4 stabilimenti in Germania. L'azienda aveva già delineato piani per ridurre 50.000 posti di lavoro entro la fine del 2030. Chiusura in rosso per le borse europee nell'ultima seduta della settimana. Pesa tra l'altro l'aumento della volatilità sul comparto tech dopo l'impennata dei costi dei chip di memoria. Piazza Affari lascia sul terreno l'1%, la più pesante Francoforte, in leggera risalita lo spread con i titoli tedeschi che si porta a 74 punti. Debole anche Wall Street, mentre continua a scendere il prezzo del petrolio scambiato sotto i $70 al barile. Ed è tutto, buona serata.
3: Mondiali, altra notte di verdetti, dalle 21 Francia e Norvegia si giocano il primo posto nel gruppo I, allo stesso orario Senegal-Iraq ancora 0 punti, alle 2 Uruguay-Spagna e Capoverde-Arabia Saudita, i iberici guidano il gruppo H con 4 punti, poi la Celeste e gli Isolani a 2, a più 1 sui medio orientali, infine Nuova Zelanda-Belgio ed Egitto-Iran alle 5. Tennis, sorteggiato il tabellone di Wimbledon, Sinner debutta lunedì 29 giugno contro Kecmanovic, possibile incrocio agli ottavi contro Darderi che pesca Quinn, per Berrettini c'è Wawrinka, per Cobolli Navone e ancora Arnaldi Elis, Sonego Echeverri e Bellucci Svaida. MotoGP, ad Assen le prequalifiche premiano ancora Bezzecchi, brutta caduta nel finale per Alex Marquez. Volley, alle 20 l'Italia torna in campo in Nations League contro il Brasile, ieri il KO per 3-0 contro l'Ucraina. L'analisi di Lorenzo Cortesia, centrale del Verona.
4: Una partita che sicuramente non è andata come volevamo, ci sono tanti punti su cui possiamo lavorare e migliorare, adesso non c'è tanto tempo per pensare nel modo negativo ma solo reagire.
3: Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
5: A Radio 60 70 80

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: che ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Un'estate magica per il 1964, noi l'andiamo a recuperare attraverso le canzoni, cosa che facciamo sempre qui da questi microfoni, a questo studio di Radio 60 70 80, il canale dedicato alla musica di questi 30 anni che trova in Bruno Righetti appunto il punto di incontro dei successi commerciali dell'epoca, e lo facciamo ogni ora circa con uno spazio di una decina di minuti. Tra l'altro potete seguirci senza perderci mai attraverso lo streaming scaricandovi l'applicazione di Radio Studio Più, e all'interno trovate il link che vi consente di portarci con voi come un portachiavi. E la canzone che comincerà il nostro spazio è di un artista americano che si era trovato molto bene anche da noi, era abituato quindi a frequentare le nostre classifiche. Qui lo troviamo alla posizione numero 8, il titolo della canzone è La notte fatta per amare, Neil Sedaka.

un ragazzino all'epoca nel Sedaka che conquista la parte di qua, dall'oceano, dopo aver fatto bella figura nella parte di là. La notte fatta per amare l'abbiamo lasciato per andare subito ad ascoltarci quella che era la canzone in assoluto regina. Torna in TV dopo tanto tempo, Mina lo fa in una trasmissione di Mike Bongiorno, come ho avuto occasione di dirvi, è la cantante da 150 milioni di dischi. Dal 1964 ce la riascoltiamo con È l'uomo per me all'epoca numero uno.

0: chiudiamo così anche il 1964 con queste due canzoni che ci hanno ricordato quell'estate, e torneremo ovviamente fra un'ora circa per un altro appuntamento con queste classifiche, ma non prima di avervi lasciato un momento di riflessione, come sempre ormai da qualche tempo facciamo, e ci affidiamo ad un pensiero di una grande studiosa di psichiatria, Elisabeth Kübler-Ross, che diceva: soltanto quando comprenderemo che il nostro tempo sulla Terra è limitato, cominceremo a vivere ogni giorno in pienezza, come se fosse l'unico che ci è concesso. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Once upon a time,
1: c'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: È il 1974, anno di un decennio difficile, quello italiano, ma dal punto di vista delle classifiche per Adriano Celentano non ci sono crisi. Benvenuti nell'appuntamento dedicato alla Hit Parade del passato con Bruno Righetti, tutti i giorni in onda dal primo pomeriggio sino alla sera inoltrata. Dicevo, non ci sono crisi per questo artista che ogni volta che si propone riesce a soddisfare il suo già numerosissimo pubblico che decide di acquistare i suoi dischi, di andare a vedere i suoi film e di seguire i suoi programmi televisivi. Artista a tutto tondo, antesignano anche per certi aspetti, anticipatore di tematiche musicali che si sarebbero poi sviluppate. Anche in questo caso lo sentiamo in un rap, diciamo, alla Celentano, dal titolo Prison Calling Anson I Chuso, Adriano Celentano.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.
4: Prison Calling Anson I Chuso.

Gli anni 70 sono stati anche un momento di grande successo per il gruppo che andremo ad ascoltare tra qualche istante. Cantavano in falsetto, erano un unicum, anzi il cantante si proponeva con il falsetto ed era una situazione abbastanza unica nel panorama italiano, e c'entrano un grande successo con questa canzone, Anima Mia, ricordatevi bene, è del 1970.

0: archiviamo il 1974 e la performance dei Cugini di Campagna e come sempre ci ritroveremo fra un'ora puntualissimi su questi canali per raccontare un'altra storia, un'altra puntata delle pareti di così tanto tempo fa, non prima di avervi lasciato con una perla di saggezza. Voi sapete, noi ci rifugiamo nei pensieri di personaggi importanti per trovare spunti di riflessione anche che ci consentano di vivere la giornata in maniera più leggera. Qui oggi il protagonista è Pam Brown, è una poetessa australiana che disse che per ogni uomo che sia vissuto è giunta alla fine una primavera che non aveva mai visto. Esulta allora per le primavere che ti sono concesse. Quanta verità! Noi ci risentiamo tra un'ora.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Quando si entra in questa decade io sono particolarmente contento. Benvenuti sul 1984 su Radio 607080 insieme a Bruno Righetti per un'altra dose di classifiche di tanto tempo fa. Gli anni 80, come dico spesso, sono anni dove veramente si è cambiato il modo di fare musica, il modo di proporla, di promuoverla, e quindi siamo di fronte a un momento tanto tanto importante che ci ha regalato personaggi che sono diventate stelle di primissimo ordine. E quindi arriviamo a quest'estate del 1984, dove la nostra classifica qui in Italia diceva che al punto numero uno c'era un ragazzino che si rivela al mondo proprio in quell'estate, poi lo sentiremo più in là, e al secondo c'erano gli Industry con un bel pezzo, State of the Nation, quindi Frankie Goes to Hollywood con Relax, Alice e Franco Battiato con I treni di Tozer, Phil Collins di Against All Odds al quinto posto, scusate, e Van Halen di Jump alla posizione numero 6. Ma scendendo un po' troviamo un gruppo inglese, si chiamano Tok Tok e nascono dalle ceneri dei Reaction, un gruppo che si era formato nel 1981 e formato da Mark Hollis e da suo fratello Ed. Le vicende li portano ad entrare in contatto con una casa discografica che è la Islands, e che poi consente a questo gruppo, che nel frattempo si è irrobustito con la presenza di Paul Webb e di Lee Harris, realizzare una prima demo, e poi anche arrivano con la EMI al primo disco che si chiama The Party's Over. Ma è con il 33 giri successivo pubblicato nel 1983 che sfondano, e noi ovviamente recepiamo immediatamente la qualità che arriva da questi ragazzi inglesi dall'album It's My Life, e l'andiamo ad ascoltare subito con proprio il disco che dà il titolo a tutto il lavoro, i Tok Tok.
0: C'era una volta Hit Parade.

1984 è stato un anno strepitoso anche per questo ragazzo di Barletta, un autentico talento che con il suo primo disco d'esordio conquista mezzo mondo. Il titolo della canzone è Self Control e è ovvio che stiamo parlando di Raff, canzone regina in quelle

0: la forza dell'elettronica, la capacità di usare gli strumenti che la tecnologia mette a disposizione, arriva questa drum machine che consente, con la costruzione che Raff gli mette sopra, di raggiungere un risultato addirittura vertiginoso. E si chiude qui l'appuntamento dedicato al 1984, in quella fine di giugno, e come sempre io vi do la raccomandazione di scaricare l'applicazione di Radio Studio Più, all'interno della quale trovate il link per rimanere collegati con la nostra musica. E proprio per finire in bellezza voglio ricordarvi una frase che disse un bambino di soli 11 anni e che qualcuno si premurò di riportare: la felicità è come una malattia, è contagiosa. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: Radio 607080 by Studio Più. La radio per chi ama la musica.
1: Conta sì il denaro, altro che no. Me ne accorgo soprattutto quando

0: dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Terremoto in Venezuela, 589 le vittime. La Farnesina ha comunicato il decesso di 3 cittadini italo-venezuelani, 3 dispersi, una donna palermitana, Francesca Mannina, per cui i familiari hanno diffuso un appello sui social. Partiti aiuti umanitari da 17 paesi, la comunità europea ha stanziato 200 milioni per la ricostruzione. Nuovo attacco hacker contro Trenitalia. L'azienda sta informando alcuni clienti tramite mail. Non sono stati coinvolti dati d'accesso agli account né informazioni relative ai pagamenti. L'azienda invita a prestare massima attenzione ai messaggi sospetti. Disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per Genti Berisha, il 26enne albanese arrestato per la morte dell'agente di polizia Francesco Impezzabile, caduto a Milano dalla sua moto durante un inseguimento. Il giovane non si era fermato all'alt, era fuggito a velocità folle con il suo SUV. La Jeep di Milano, dopo l'interrogatorio, aveva convalidato la resto. Oggi la PM ha modificato la richiesta di carcere nei domiciliari.
2: L'economia.
1: Il PIL e l'occupazione del mezzogiorno crescono di più rispetto al centro e al nord Italia, rileva l'Istat nelle stime preliminari. Nel 2025 il prodotto interno lordo ha mostrato una dinamica moderatamente positiva, sostanzialmente omogenea nelle diverse zone del paese. La crescita in volume è stata dello 0,5% a livello nazionale, nel nord-ovest, nel nord-est e nel centro. Fa meglio il mezzogiorno, che ha registrato un più 0,6%. Il Sud Italia ha trainato anche la crescita dell'occupazione a livello nazionale, con un più 1,5%, il Sud ha spinto l'Italia a un più 1,1%, stesso dato del centro, nord-ovest più 0,9%, lievemente indietro il nord-est più 0,8%. E sono sempre dati Istat, a giugno si stima un calo del clima di fiducia dei consumatori da 93,4 a 92,4, di segno opposto invece il dato che riguarda le imprese in aumento, da 94,2 a 95,2. Miglioramenti in tutti i comparti oggetto di rilevazione, nella manifattura e nelle costruzioni, ancora luce e ombre il commento del Codacons sui dati. Volkswagen accelera sulla riduzione dei costi. L'azienda automobilistica tedesca prevede di tagliare fino a 100.000 posti di lavoro, di interrompere la produzione in 4 stabilimenti in Germania. L'azienda aveva già delineato piani per ridurre 50.000 posti di lavoro entro la fine del 2030. Chiusura in rosso per le borse europee nell'ultima seduta della settimana. Pesa tra l'altro l'aumento della volatilità sul comparto tech dopo l'impennata dei costi dei chip di memoria. Piazza Affari lascia sul terreno l'1%, la più pesante è Francoforte, in leggera risalita lo spread con i titoli tedeschi che si porta a 74 punti. Debole anche Wall Street, mentre continua a scendere il prezzo del petrolio scambiato sotto i $70 al barile. Ed è tutto, buona serata.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: danger. Don't have to ask you to get up. You do it on your
1: Radio 60 70 80 by Studio Più.
2: La radio di 30 anni di successi.
1: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace.